0: Questa è Touring, Touring. Touring 104.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei.

profumo delle stelle, per te il miele e la farina, e per te il sabato nel centro, le 8 di mattina, e per te la voce dei cantanti, la penna dei poeti,

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Carburanti Eni fissa un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio alla vigilia della riduzione dello sconto sul diesel. Da lunedì prossimo nelle stazioni interessate dalla misura il gasolio non potrà superare 2,19 euro a litro, mentre per la benzina il limite sarà di 1,99 euro. L'iniziativa potrà essere prorogata fino alla fine dell'anno. In cassa l'apprezzamento del governo, che parla di un lodevole atto di attenzione all'Italia. L'esecutivo punta intanto ad aumentare la produzione di carburanti e ha convocato per l'8 ottobre gli operatori delle raffinerie, sul piede di guerra gli autotrasportatori. Assotir chiede un confronto con il governo e minaccia lo sciopero, avvertendo che anche un solo giorno di blocco avrebbe pesanti conseguenze sul paese.
2: Scuola è attesa al Quirinale la versione definitiva del decreto che introduce il tetto del 30% agli studenti stranieri nelle classi. Il testo deve essere firmato dal Presidente della Repubblica. Cambia intanto la norma su burka e niqab. Rispetto alla prima bozza, il volto potrà essere coperto anche per ragioni legate ad attività didattiche o formative, oltre che per specifiche esigenze sanitarie. Crescono però le proteste. Sindacati e dirigenti scolastici criticano il provvedimento e in alcuni istituti sono state organizzate manifestazioni. Preoccupato anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala, che teme possibili conseguenze sulla formazione delle classi, sulla stessa sopravvivenza di alcuni istituti. L'ANCI chiede invece di puntare su progetti concreti di integrazione.
1: Terrorismo ed estremismo, una rete composta in larga parte da minorenni che diffondeva propaganda suprematista e materiale relativo anche alla preparazione di attentati. Quanto emerge da una vasta operazione condotta dai carabinieri del ROS e della Digos. 17 le persone coinvolte nelle perquisizioni, 14 delle quali minorenni. Secondo gli investigatori, sui gruppi social venivano pubblicati contenuti che esaltavano Adolf Hitler e autori di stragi suprematiste, insieme a messaggi contro ebrei, omosessuali, persone di colore. Circolavano inoltre indicazioni su tecniche per compiere azioni violente e costruire ordigni, con riferimenti anche ad attentati nelle scuole. Le ipotesi di reato comprendono propaganda, istigazione a delinquere per discriminazione razziale e religiosa, con aggravanti legate al terrorismo.
2: La guerra in Ucraina. Volodymyr Zelensky annuncia il via libera di Donald Trump alla produzione in Ucraina di missili Patriot destinati alla difesa aerea. La decisione arriva dopo l'incontro tra i due presidenti a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Gli Stati Uniti hanno anche proposto un incontro trilaterale negli Emirati Arabi Uniti per tentare di rilanciare i negoziati, ma Vladimir Putin raffredda le prospettive di una ripresa del dialogo. Mosca afferma che il presidente russo era pronto a tornare al tavolo, ma dopo gli ultimi attacchi ucraini dovrà riflettere. Sul fronte medio orientale, l'Iran propone invece agli Stati Uniti una tregua entro 7 giorni e la ripresa del dialogo sul programma nucleare in cambio della fine delle ostilità e della riapertura dello stretto di Hormuz.
1: In Grecia 6 persone risultano disperse dopo il crollo di una palazzina di 2 piani nel centro storico di Atene. Tra loro ci sono 4 turisti americani che alloggiavano in un appartamento affittato per un breve soggiorno. Dispersi anche un cittadino britannico e una donna greca che si trovavano al piano superiore. Secondo il sindaco della capitale, Ares Dukas, il crollo sarebbe stato provocato da una violenta esplosione causata da una consistente fuga di gas. L'edificio è crollato intorno alle 7:30 di ieri mattina. Le squadre di soccorso hanno lavorato per tutta la notte tra le macerie alla ricerca dei dispersi.
2: Papa Leone in Francia. Nel suo viaggio apostolico il pontefice interviene su fine vita, riarmo e laicità. Leone critica chi propone la morte programmata e torna a chiedere uno stop alla corsa agli armamenti. Il Papa richiama anche i valori di una società multiculturale nella quale la diversità delle origini può arricchire la vita democratica e sottolinea che una vera laicità non deve escludere la dimensione religiosa. Ad accogliere all'Eliseo il presidente Emmanuel Macron insieme alla moglie Brigitte. E a distanza arriva anche un riferimento alla polemica tra Donald Trump e alcuni media americani. Rispondendo ai giornalisti, Leone afferma: con me siete tutti benvenuti.
1: Chiudiamo con lo sport. Il calcio inizia con una sconfitta, la seconda avventura di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale. All'Olimpico il Belgio ha battuto l'Italia 2-0 nella prima giornata di Nations League. A segno Götze e Luke Bacchio. I diavoli rossi hanno dominato soprattutto nel primo tempo. Più equilibrata la ripresa, ma gli azzurri hanno creato poche occasioni e al fischio finale sono arrivati i fischi del pubblico. Fischi anche durante l'inno nazionale belga prima della partita. Tennis, Jannik Sinner salta anche il torneo di Pechino. Il numero 1 al mondo annuncia che il ginocchio non è ancora nelle condizioni necessarie per tornare a competere. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata, ben trovate ad ascolto dalla redazione. Carburanti, Eni fissa un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio alla vigilia della riduzione dello sconto sul diesel. Da lunedì prossimo nelle stazioni interessate dalla misura il gasolio non potrà superare 2,19 euro a litro, mentre per la benzina il limite sarà di 1,99 euro. L'iniziativa potrà essere prorogata fino alla fine dell'anno. In cassa l'apprezzamento del governo, che parla di un lodevole atto di attenzione alle Italia. L'esecutivo punta intanto ad aumentare la produzione di carburanti e ha convocato per l'8 ottobre gli operatori delle raffinerie. Sul piede di guerra gli autotrasportatori. Assotir chiede un confronto con il governo e minaccia lo sciopero, avvertendo che anche un solo giorno di blocco avrebbe pesanti conseguenze sul paese.
2: Scuola, è attesa al Quirinale la versione definitiva del decreto che introduce il tetto del 30% agli studenti stranieri nelle classi. Il testo deve essere firmato dal Presidente della Repubblica.

0: pubblica. Cambia intanto la norma su burka e niqab. Rispetto alla prima bozza, il volto potrà essere coperto anche per ragioni legate ad attività didattiche o formative, oltre che per specifiche esigenze sanitarie. Crescono però le proteste, sindacati e dirigenti scolastici criticano il provvedimento. In alcuni istituti sono state organizzate manifestazioni. Preoccupato anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala, che teme possibili conseguenze sulla formazione delle classi e sulla stessa sopravvivenza di alcuni istituti. L'ANCI chiede invece di puntare su progetti concreti di integrazione.
1: Terrorismo ed estremismo, una rete composta in larga parte da minorenni che diffondeva propaganda suprematista e materiale relativo anche alla preparazione di attentati. Quanto emerge da una vasta operazione condotta dai carabinieri del ROS e della Digos. 17 le persone coinvolte nelle perquisizioni, 14 delle quali minorenni. Secondo gli investigatori, sui gruppi social venivano pubblicati contenuti che esaltavano Adolf Hitler e autori di stragi suprematiste insieme a messaggi contro ebrei, omosessuali, persone di colore. Circolavano inoltre indicazioni su tecniche per compiere azioni violente e costruire ordigni con riferimenti anche ad attentati nelle scuole. Le ipotesi di reato comprendono propaganda, istigazione a delinquere per discriminazione razziale e religiosa con aggravanti legate al terrorismo.
0: La guerra in Ucraina. Volodymyr Zelensky annuncia il via libera di Donald Trump alla produzione in Ucraina di missili Patriot destinati alla difesa aerea. La decisione arriva dopo l'incontro tra i due presidenti a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Gli Stati Uniti hanno anche proposto un incontro trilaterale negli Emirati Arabi Uniti per tentare di rilanciare i negoziati, ma Vladimir Putin raffredda le prospettive di una ripresa del dialogo. Mosca afferma che il presidente russo era pronto a tornare al tavolo, ma dopo gli ultimi attacchi ucraini dovrà riflettere. Sul fronte medio orientale, l'Iran propone invece agli Stati Uniti una tregua entro 7 giorni e la ripresa del dialogo sul programma nucleare in cambio della fine delle ostilità e della riapertura dello stretto di Hormuz.
1: In Grecia 6 persone risultano disperse dopo il crollo di una palazzina di 2 piani nel centro storico di Atene. Tra loro ci sono 4 turisti americani che alloggiavano in un appartamento affittato per un breve soggiorno. Dispersi anche un cittadino britannico e una donna greca che si trovavano al piano superiore. Secondo il sindaco della capitale, Ares Doukas, il crollo sarebbe stato provocato da una violenta esplosione causata da una consistente fuga di gas. L'edificio è crollato intorno alle 7:30 di ieri mattina. Le squadre di soccorso hanno lavorato per tutta la notte tra le macerie alla ricerca dei dispersi.
0: Papa Leone in Francia. Nel suo viaggio apostolico il pontefice interviene su fine vita, riarmo e laicità. Leone critica chi propone la morte programmata e torna a chiedere uno stop alla corsa agli armamenti. Il Papa richiama anche il valore di una società multiculturale nella quale la diversità delle origini può arricchire la vita democratica e sottolinea che una vera laicità non deve escludere la dimensione religiosa. Ad accoglierlo all'Eliseo il presidente Emmanuel Macron insieme alla moglie Brigitte. E a distanza arriva anche un riferimento alla polemica tra Donald Trump e alcuni media americani. Rispondendo ai giornalisti, Leone afferma: con me siete tutti benvenuti.
1: Chiudiamo con lo sport. Il calcio inizia con una sconfitta, la seconda avventura di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale. All'Olimpico il Belgio ha battuto l'Italia 2-0 nella prima giornata di Nations League. A segno Götze e Luke Bacchio. I diavoli rossi hanno dominato soprattutto nel primo tempo. Più equilibrata la ripresa, ma gli azzurri hanno creato poche occasioni e al fischio finale sono arrivati i fischi del pubblico. Fischi anche durante l'inno nazionale belga prima della partita. Tennis, Jannik Sinner salta anche il torneo di Pechino, il numero uno al mondo annuncia che il ginocchio non è ancora nelle condizioni necessarie per tornare a competere. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
2: Touring 104, informazione e passione.
3: Questa è Touring 104.
4: 2B1. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
5: Un Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
6: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
7: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
8: Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: L'ovicultura calabrese guarda al futuro. Academy Olivo in Campo, Calabria. L'evento, promosso dall'Assessorato all'Agricoltura della Regione Calabria e ARSAC, in collaborazione con le edizioni L'Informatore Agrario, per far crescere il settore. Due giornate imperdibili. Il 1 ottobre all'azienda agricola Statti, contrada Allenti, Lamezia Terme. E il 2 ottobre la seconda tappa, alla cittadella regionale Iole Santelli, Catanzaro. Sei un tecnico, un imprenditore o un operatore della filiera? Vieni a scoprire le nuove sfide. Innovazione agronomica, sostenibilità, valorizzazione dell'olio e strategie di mercato. Visite guidate, workshop e dibattiti per guidare insieme lo sviluppo dell'olio italiano. Academy Olivo in Campo, 1 e 2 ottobre. Il futuro dell'olio parte da qui, non mancare.
1: www.academyolivo.informatoreagrario.it 2B1
0: prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
3: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
4: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
5: Radio Touring 104.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Siete su Radio Touring 104, in radiovisione sul canale 87 del digitale terrestre in tutta la Calabria, Messina e provincia.

0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarranno cielo sereno poco nuvoloso ed ampi spazi di sole. Qualche addensamento potrà interessare soprattutto le zone alpine e prealpine durante le ore centrali, ma in un contesto generalmente asciutto. Sulle pianure lungo le coste le condizioni resteranno stabili per gran parte della giornata. Al centro tempo prevalentemente stabile con ampie schiarite sulle regioni tirreniche e adriatiche. Qualche nube potrà svilupparsi nelle ore più calde lungo la dorsale appenninica, senza fenomeni particolarmente significativi. Bel tempo anche sulla Sardegna con prevalenza di sole. Al sud in Sicilia il tempo sarà più variabile, sulle regioni peninsulari prevarranno comunque le schiarite, mentre una maggiore instabilità potrà interessare Calabria, aree ioniche e soprattutto Sicilia centro-orientale, dove saranno possibili locali piogge o brevi rovesci. Proprio sulla Sicilia centro-orientale l'aeronautica militare indica per questa fase precipitazioni leggermente superiori alla media stagionale. Le temperature resteranno superiori alle medie del periodo su gran parte dell'Italia, con clima ancora decisamente mite nelle ore centrali. Valori più contenuti sono attesi sulla Sicilia orientale, marginalmente lungo i settori ionici interessati da correnti settentrionali più fresche. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con una componente prevalentemente settentrionale più evidente sulle regioni meridionali e sui settori ionici. Per quanto riguarda i mari, condizioni generalmente da poco mosse a localmente mosse, con moto ondoso più accentuato sui bacini meridionali intorno alla Sicilia. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Questa è Touring 104.
2: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. To Be One prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.

0: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia

0: famiglia, ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre, da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
1: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
2: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
4: State ascoltando Touring 104.

0: L'Ovicoltura Calabrese guarda al futuro. Academy Olivo in Campo, Calabria. L'evento, promosso dall'Assessorato all'Agricoltura della Regione Calabria e ARSAC, in collaborazione con le edizioni L'Informatore Agrario, per far crescere il settore. Due giornate imperdibili. Il 1 ottobre all'azienda agricola Statti, Contrada Allenti, Lamezia Terme. E il 2 ottobre la seconda tappa, alla cittadella regionale Iole Santelli, Catanzaro. Sei un tecnico, un imprenditore o un operatore della filiera? Vieni a scoprire le nuove sfide. Innovazione agronomica, sostenibilità, valorizzazione dell'olio e strategie di mercato. Visite guidate, workshop e dibattiti per guidare insieme lo sviluppo dell'olio italiano. Academy Olivo in Campo, 1 e 2 ottobre. Il futuro dell'olio parte da qui, non mancare.
1: www.accademyolivo.informatoreagrario.it.
2: Questa è Touring 104.
0: 2B1. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
0: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
4: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.
0: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: Touring 104 Classic. Un classico di sempre. Ora,

0: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
1: L'ovicultura calabrese guarda al futuro. Academy Olivo in Campo, Calabria. L'evento, promosso dall'Assessorato all'Agricoltura della Regione Calabria e ARSAC, in collaborazione con le edizioni L'Informatore Agrario, per far crescere il settore. Due giornate imperdibili. Il 1 ottobre all'azienda agricola Statti, Contrada Allenti, Lamezia Terme. E il 2 ottobre la seconda tappa, alla cittadella regionale Iole Santelli, Catanzaro. Sei un tecnico, un imprenditore o un operatore della filiera? Vieni a scoprire le nuove sfide. Innovazione agronomica, sostenibilità, valorizzazione dell'olio e strategie di mercato. Visite guidate, workshop e dibattiti per guidare insieme lo sviluppo dell'olio italiano. Academy Olivo in Campo, 1 e 2 ottobre. Il futuro dell'olio parte da qui. Non mancare.
2: www.academyolivo.informatoreagrario.it. 2B1 prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
3: A tutti è dovuto il mattino, ad alcuni la notte. A solo pochi eletti la luce dell'aurora. Emily Dickinson.
2: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

0: trasmissione è offerta da Vumbaca Mobility Solution, Termocasa, Clima, Ambiente, Energia, Edil Decoration, Auranex, Progetto 5, Comunicazione Integrata, Semar Elettricità. Pronto a entrare in campo? Fallo da protagonista. Iscriviti al corso per direttore sportivo eCampus. Un percorso online, a numero chiuso, per soli 50 posti. Accreditato dalla FIGC con esami finali a Coverciano e docenti di livello nazionale e internazionale. La prima edizione, un grande successo. Oltre il 90% dei corsisti ha superato gli esami di Coverciano. Il tuo futuro nel calcio comincia qui. Info corso.ds@uniecampus.it 0965 8904 13 oppure 334 84 44 576.
1: Buongiorno, buongiorno amici di Mezzogiorno Amaranto, buon weekend perché oggi è sabato ed è quasi tutto pronto, manca sempre meno al big match di domani dove si giocherà in un grillo quasi praticamente sold out, se non sold out, tra Regina e Igea Virtus. Allora oggi ovviamente è sabato, è il giorno del gioco pronostico, lo sapete, potete mandarci un sms, però intanto vi presento l'ospite odierno che, come diciamo sempre, è la storia della Regina. Io intanto saluto Paolo Ficara, come sempre, come tutti i giorni.
2: Buongiorno Andrea, bisogna capire oggi se è più complicato azzeccare il pronostico sulla Regina oppure aggiudicarsi un biglietto per il concerto degli Oasis. E però il nostro ospite di oggi sicuramente è autorizzato a formulare il pronostico non dalla Santa Sede ma dalla sede di Santo.
3: Ah, grazie, esatto. Intanto buongiorno, grazie dell'invito. Salutiamo i nostri telespettatori che avranno la pazienza di sentire le nostre chiacchiere di oggi, insomma, ecco. È una bella cosa, una bella giornata, perché come sempre quando la squadra trasporta il pubblico a Reggio Calabria, il pubblico diventa veramente il dodicesimo uomo in campo e lo noti in qualsiasi angolo della città. Tanto è una città sempre vestita di amaranto, per cui in qualsiasi posto vai sente parlare di Regina. Ed è così, quando la squadra ti fa i risultati, quando la squadra addirittura capeggia in classifica, il pubblico è sempre stato la spinta importante e lo sarà anche domani sicuramente. Ma è una tradizione, diciamo, del tifoso amaranto. Un tifoso particolare, un tifoso che ama in maniera viscerale la squadra, ma che è un tifoso che appartiene a tutta la città. Io sono stato stamattina a incontrare un ex calciatore della Regina, un ex attaccante famoso, Fulvio Simonini, che ha fatto il primo gol a Messina, e lui mi diceva: sono venuto qua per un paio di giorni di relax, ma dice, ma l'entusiasmo che vedo ancora dopo tanti anni è uguale. È così, regge in questa maniera, nel bene e nel male. In questo momento è il bene e godiamocelo.
1: Assolutamente sì, è vero.
2: Devi sapere, il dottore Jacopino è così riconoscibile quando parla, perché cioè, Lillo Foti ha i suoi imitatori, Gabriele Martino pure, no? C'è qualcuno che gli ha fatto l'imitazione, mentre il dottore Jacopino è totalmente inimitabile, quindi nel momento in cui parla, anche se non viene presentato, comunque tutti sanno che è lui, cioè è difficile che sia Gennaro Calabrese o Pasquale Caprizo, è Franco Jacopino.
3: Questo con tutti i grandi difetti, con qualche pregio che qualche volta esce fuori, ma tanti difetti. Io sempre dico che sono stato un collaboratore della Regina come tanti altri, ho fatto quello che chiunque regina avrebbe fatto al posto mio, per cui fa parte proprio di questa amore verso la casacca amaranto che abbiamo tutti a Reggio, non c'è niente da fare, è così.
2: Va bene, sì. Anche la curva è esaurita, sì, con riferimento alla vendita dei taglianti,
1: sold out, ecco.
2: Esatto.
1: Per evitare.
2: Ma io volevo parlare italiano, capisci? E di conseguenza volevo evitare, diciamo, l'inglesismo.
3: Sì, ma io vi faccio una cosa: l'altro giorno mi hanno mandato una fotografia del primo corso dell'82 direttore sportivo a Coverciano, dove io ho partecipato. E l'ha commentato così: dice, oggi ci sono una serie infinita, che giustamente, dato l'evolversi del calcio, le società si sono organizzate a grandissime aziende dove ci sono tante, tante situazioni, tutte con delle sigle inglesi.
2: CEO.
3: E compagnia bella.
1: Head of manager.
3: Vedete questi
2: signori? No, ma il CEO a Reggio che cos'è? Spieghiamo.
3: Sì,
2: no.
3: Sì, sì, vabbè, cioè, ma
2: dice, tanto era CEO.
3: È scritto CEO. ecco. allora questo amico, quando ha postato questa fotografia, che eravamo tutti lì in aula a Coversiano, dice: ecco, questi nell'82 facevano tutte quelle funzioni oggi che voi qua elencate. Ma d'altronde è così. Io sono un collezionista dell'almanacco del calcio, no? Allora negli anni, già anche negli anni 70-80, l'organigramma delle società era ridotto in una mezza paginetta, no? Oggi se lei piglia l'almanacco del calcio del 2026, soprattutto le società di serie A e di serie B, per organigramma impiegano dei fogli, insomma, quindi, ma è anche corretto, perché il calcio si è evoluto, perché il calcio è diventato un qualcosa di differente, perché il calcio oggi non è più, diciamo, l'azienda anomala che c'era una volta. Oggi è veramente un'azienda importante. Vediamo che in Serie A ben 14 società di Serie A sono di proprietà di fondi stranieri, significa che il calcio si è evoluto, è chiaro. Una volta c'era la ricerca del bello, buon portiere, del centravanti, del mediano, oggi c'è la ricerca di specialisti in tutti i settori dove il calcio cammina, i diritti televisivi, il marketing, gli sponsor e quant'altro, cioè dire, è veramente un'azienda ad altissimo livello, dove certamente il campo è quello che si comanda sempre. Non dimentichiamo che la cosa più importante del gioco più bello del mondo, che è il gioco del calcio, è il risultato. Quando c'è il risultato in campo siamo tutti felici, quando non c'è un risultato in campo poi ci sono i problemi. Però ecco, in un contesto che il calcio, il cambiamento veramente abissale degli anni 60-70 agli anni 2000.
2: Motivo per cui, caro Andrea e caro soprattutto dottore Franco Jacopino, adesso capirà il perché, ho inviato ieri la manifestazione di interesse, perché funziona così, non per prendere la regina, perché ormai è tardi, ormai chissà quanto vorrebbero Tito, no? Cioè, se uno gli chiede, però non è questo l'argomento. Ho inviato la manifestazione di interesse per iscrivermi al corso per il direttore sportivo organizzato dall'Università dei Campus, che sarà un corso a 360 gradi e comprende appunto anche l'area giuridica, l'area economica, l'area della comunicazione, perché oggi c'è il direttore sportivo non è più inteso in quella maniera, quindi voglio farmi una cultura a 360 gradi. Il coordinatore è l'avvocato Gian Domenico Stilo, tra i docenti spicca la figura del nostro comune amico, insomma suo, diciamo, cioè, se avete lavorato gomito a gomito per non so quanto tempo, il direttore Gabriele Martino, e quindi colgo l'occasione per dire come funziona questo corso, ringraziando a distanza di un po' di tempo il dottore Franco Jacopino, perché all'epoca, magari lui non lo ricorderà, è come se chiedessero a me cosa ho detto in una trasmissione del giorno X del 2005, ecco, che ne so. Però quando c'era un limite di età, cioè dovevi avere almeno 25 anni, io ancora 25 anni non ce li avevo, e il dottore Franco Jacopino mi aiutò a fare la domanda, che poi, insomma, per diciamo non sopraggiunta età non venne accettata, però all'epoca lei mi indirizzò verso la parte amministrativa, no, di questo tipo di corsi, perché si poteva fino a qualche anno fa scegliere tra la parte sportiva e la parte amministrativa. Ma oggi è un tutt'uno, i 25

0: anni l'ho superati da un pezzo, però adesso anche a 18 anni è possibile.
1: Ma ha fatto benissimo, perché oggi più che mai è necessità la formazione. Era quello che io così avevo non intuito, era una conseguenza per le situazioni che si erano verificate. Quando sono andato via dalla Regina avevo un progetto che non è stato chiaramente portato a termine, perché sono andato via, ma l'ho fatto in parte in altri posti, della formazione di dirigenti a tutti i livelli, di istruttore a tutti i livelli. Avevo pensato che tanti ragazzi, tanti giovani a Reggio Calabria in tanti campi potevano dare veramente avevano grandi mezzi intellettivi e grandi mezzi di disponibilità per fare una scuola alla Regina, proprio di dirigenti, di tecnici, di infermieri, di massaggiatori, in ogni campo, perché i campi si stavano allargando già da allora. E poi ho avuto la fortuna di andare a Modena e avere delle responsabilità molto più grosse. C'erano dei presidenti che erano dei finanziatori, e la società la gestivamo noi. A quel punto anche qualsiasi corso che poteva servire alla conduzione, alla gestione societaria, ero costretto a farlo, ma l'ho fatto molto volentieri. Sono andato sui banchi di scuola per fare il marketing, sono andato sui banchi di scuola per fare il responsabile della sicurezza degli stadi. Allora c'è stato un momento in cui era necessario formare gli steward, non c'erano più le famose maschere, sono state sostituite da figure istituzionali come gli steward. Io, avendo questo tipo di responsabilità, ho dovuto abbracciare tante di quelle situazioni che mi comportavano che dovevo fare formazione. Io da bambino odiavo un po' la matematica, a torto, perché la matematica...
0: Siamo in due.
2: Tre.
1: Ma vede, bisogna essere corretti, sono corretto, penso di essere corretto e onesto, dico che la matematica è fondamentale, perché il risultato dei conti non sbaglia mai, 1 più 1 fa sempre 2, se tu fai 2 più 2 meno sbagli.
0: Quindi, ma gliel'abbiamo mostrato ai nostri cugini, sì, il 30 aprile 2006 è uscito dallo striscione, salve, sono la matematica,
1: sì, ma
0: quello se lo ricordo.
1: Questa è la realtà. E allora, ripeto, l'ho fatto volentieri, ho dovuto sottopormi a questo successivo corso di formazione in tutti i settori, perché la gestione societaria comportava tutto questo. E questo lei ha fatto benissimo, perché anche col mestiere che fa di giornalista vive in un campo in cui deve essere sempre preparato, perché oggi come oggi, ripeto, mentre una volta la società era veramente una società sportiva, oggi è un'azienda a tutti gli effetti, con grandi grandi interessi anche economici, che comporta la presenza di gente specializzata e di gente formata, e noi abbiamo bisogno proprio della formazione in tutti i campi.
0: Va bene, ricordiamo che oggi, sì, diciamo, ci sono due temi. Il sabato parla il mister.
2: Sì, lo stiamo aspettando.
0: E tra un po'...
2: sicuramente manderemo le sue dichiarazioni.
0: Tra un po' la sentiremo, ma appunto, come diceva in apertura, o riuscite a beccare sti biglietti per Oasis, oppure provate a azzeccare il risultato esatto col primo marcatore di Regina. Esatto. Con chi giochiamo domani? Igea. Ecco,
1: nuova Igea.
0: Comincio a dimenticarmi gli avversari.
2: Sì, magari andiamo anche a ricordare un po' i premi e tutto ciò che riguarda il gioco pronostico, perché insomma Paolo l'ha detto, c'è la possibilità di vincere dei premi, però bisogna indovinare per vincere i premi settimanali sia il primo marcatore che il risultato esatto, mentre per i premi annuali bisogna raccogliere più punti possibili da qua fino alla fine del campionato. Ovviamente già solo inviando il pronostico otterrete un punto, indovinando solo il risultato esatto 3 punti, mentre indovinando sia il risultato esatto e il primo marcatore ben 5 punti. Ricordiamo che i premi settimanali sono i seguenti: un chilo di gelato offerto dalla gelateria di Cesare più 4 brioche, un chilo di pasticceria Mignon della Mimosa, una pala di pizza di Meduri per circa 5 persone, un trattamento a scelta del centro benessere Musa Beauty Lab tra massaggio decontratturante, drenante o solarium, una maglietta personalizzata offerta da Progetto Touring. Mentre poi ovviamente ci sono anche i premi annuali, ovvero un climatizzatore caldo e freddo offerto da Termocasa, una connessione internet a casa con traffico dati illimitato per un anno offerto da Auranex, un impianto di allarme di Vision Alarm, 200 stampe fotografiche 10x15 della fotografia e un utensile a scelta tra un'affettatrice, una macchina per il sottovuoto e un mixer di Expo Design. Ovviamente io vi ricordo che per partecipare al gioco pronostico potete o telefonare allo 0965 58 704 oppure al inviare un messaggio WhatsApp al 39 37 104 400. Quindi insomma partecipate, perché i premi sono assolutamente validi e importanti. Per tornare poi sulla partita,
0: sì,
2: da un dirigente esperto come il dottor Jacopino, non posso che chiedergli una considerazione un po' sulle parole anche del presidente onorario dell'IGEA Virtus Bonina, che si è espresso con parole forse un pochino abbastanza forti, sicuramente voglio dire non maliziose, nel senso che era simbolico il fatto di far saltare le coronarie, però voglio dire si poteva anche forse esporre in un'altra maniera.
0: Anche se chiedo scusa, un conto è leggere le dichiarazioni, un altro conto è ascoltarle. Cioè, io comunque ho visto, no, quel pezzo di conferenza in cui Bonina parlava. L'espressione non mi sembrava feroce,
2: no, infatti, ecco, senza malizia, nel senso per dire che comunque verrà a fare il botto a Reggio Calabria, diciamo, a espugnare il granillo, e quello è chiaramente il senso. Però sono comunque un po' provocatorie, perché stai andando a giocare nel campo della prima della classe, che finora ha preso 0 gol, sicuramente sono volute anche un po' per riscaldare gli animi, che ci sta, per
1: io carità. Sono un po' polemico, no? Ma me lo devi consentire,
2: certo.
1: Tu oltre ad essere un bravo giornalista sei anche un provocatore, perché a mezzogiorno mi parli della Mimosa e di Cesare, insomma. Cioè, non è corretto, allora però voglio essere polemico. Io non ho mai fatto il campionato dilettante, ho avuto la fortuna o la sfortuna di fare soltanto la C2, la C1, la B e la Serie A, e ti posso assicurare che in questi campionati la differenza per ognuno è notevole. Evidentemente, con tutto il rispetto del presidente della nuova IGEA, siamo anche sempre nel campionato dei dilettanti, e si vede. Ecco perché dico io, speriamo di uscire prima possibile da questa serie, cominciamo ad andare sulla serie professionisti, perché nella serie professionisti, man mano che si sale dalla C alla B alla A, queste situazioni vengono un po' attutite, c'è più diplomazia. Io ricordo il grande salto, quando abbiamo fatto il grande salto dalla B alla A, la B era già c'erano dei protocolli importanti. Io quando siamo andati in Serie A il primo mese, l'ho passato telefonando ai miei amici di altre squadre importanti per capire, ecco, il protocollo, le abitudini, le consuetudini, per essere pronti a non fare, ecco, brutte figure. E vi posso assicurare che l'accoglienza o anche le dichiarazioni prima e dopo, il rapporto con la squadra avversaria, il campo era una cosa, fuori era assolutamente un protocollo molto rigido e molto molto diplomatico. I presidenti si accoglievano, i presidenti si facevano dei pranzi ufficiali, insomma c'era tutta una serie che ti staccava, già vedevi all'esterno del campo la differenza delle serie. Ecco perché c'è la Serie A e perché c'è la Serie B, e purtroppo c'è anche i dilettanti. È chiaro che il presidente ha cercato di fare una provocazione, ha tentato, volendo penso, di caricare i propri calciatori, e ha fatto quelle dichiarazioni che comunque in ogni caso non sono belle. Io credo che la regina quest'anno abbia certamente intrapreso una strada su questo campo molto, molto importante, quella di essere di accogliere e di farsi accogliere in maniera elegante dappertutto, perché è importante anche questo. Però vabbè, il problema non sta nella analogia, nelle parole che ha detto il presidente, il problema sta nella continuità di prestazione della regina. Se la regina, come penso, continuerà a fare queste prestazioni che ha fatto fino a questo momento, ma può giocare con la Norvegia, può giocare anche, con tutto il rispetto, con le altre squadre, credo che non ci sia nessun dubbio sull'esito della gara.
2: Sì, sì, assolutamente, sono d'accordo. Le dichiarazioni poi inevitabilmente creano anche un po' di quel tipo di dichiarazioni, un po' di
0: pepe.
2: Sì, di pepe, perché poi sicuramente purtroppo, dico, secondo me l'IGEA non verrà accolta poi benissimo anche a frutto di queste parole, perché voglio dire, finora noi siamo stati accolti benissimo in Sicilia, sia dal Modica ma anche dalla Vigor Lamezia domenica scorsa. Chiaramente parole del genere poi accendono un pochino i riflettori e gli animi, scaldano gli animi anche della piazza, perché voglio, nel senso, poi per carità, ognuno può dire quello che vuole, non è che abbia detto niente di clamoroso, però allo stesso tempo aizzano un pochino, perché sai, ci sono modi e modi, poteva dire la regina è una grande squadra, proveremo a fare come giusto che sia la nostra partita e a vincere, no?
0: Ma dico, l'IGEA non è solo il suo presidente, no dottore? Cioè, sicuramente le dichiarazioni di Bonina avranno oscurato altre dichiarazioni come quelle ai nostri microfoni del direttore sportivo Salvatore Castorina, sì, che infatti ha tenuto tutt'altro tipo di toni, anche perché non l'abbiamo buttata certamente noi sulla polemica.
1: Sì, sì, ma vede, anche la risposta in teoria della società regina e della squadra è stata la risposta corretta, giusta, secondo me, il silenzio. Hanno pensato a lavorare alla partita, hanno pensato,
2: sì, infatti, quello che dicevo io qualche giorno fa,
1: a fare polemiche, hanno fatto molto bene, questa è la linea migliore. Ripeto, ancora una volta, preoccupiamoci a uscire da questa categoria, perché purtroppo fa parte del gioco del calcio, ci sono queste situazioni a livello ambientale. La C comincia ad essere differente, la B è meglio, la A è ancora più buona.
2: Vabbè, chiaramente, così.
0: È un IGEA Virtus che ha usufruito della superiorità numerica domenica scorsa per avere la meglio sul Trapani, che a un certo punto è rimasto in 10 per via del doppio giallo combinato al proprio attaccante Sasanelli, che aveva anche segnato il gol del momentaneo vantaggio della formazione granata. È un IGEA Virtus che credo proprio che insisterà su questo 4-3-1-2, almeno vedendo a Trapani l'uno, diciamo, di questo modulo, che è Faccetti il trequartista, non è particolarmente avvezzo alla fase difensiva. È uno che viene molto servito dai compagni, perché ha la capacità di tenere lontano l'avversario dal pallone nel momento in cui si impossessa della palla, quindi difficilmente perde palla, almeno a Trapani non gliela strappata quasi mai nessuno a questo tipo di caratteristica. I centrocampisti scambiano parecchio la posizione. Ha segnato comunque dopo aver sostituito entrambi gli attaccanti, cioè ha vinto la partita dopo aver aveva segnato già il gol del pareggio, ed era già in 10 il Trapani quando ha segnato il pareggio l'IGEA. Però poi per vincere la partita ha avuto necessità di rinfrescare completamente l'attacco, ha fatto uscire sia Samakè che Cicerello, perfetto, grazie. E quindi qualche scelta ce l'ha in termini di panchina, anche quando ha sostituito il 2008, comunque chi è subentrato, il ragazzo a centrocampo, non ha disdegnato, ecco, rispetto al ragazzo, al marocchino di cui abbiamo parlato giovedì col direttore Castorina, che hanno preso dal Cagliari. Di contro ci sarà una regina, caro dottore Jacopino, che alla Mezzi abbiamo visto con un 3-5-2, con Abonchelè e Rossetti mezzali e a quadro metronomo. Non abbiamo visto Rotolo, che ha segnato in tutte le partite interne. Questi quattro giocatori, Abonchelè, a quadro, Rossetti, Rotolo, hanno tutti e quattro caratteristiche molto diverse tra di loro.
2: Kamlic.
0: Esatto, Kamlic. Mentre gli è subentrato Tolomello, credo, sì, a partita in corso. Dottore Franco Jacopino, secondo lei, di questi quattro giocatori, come alla Lamezia, ne resterà fuori uno? O eventualmente Marchionni è pronto ad inventarsi qualcosa per farli coesistere tutti e quattro?
1: Ma premesso che la Nuova Igea per fare quei punti evidentemente è una buona squadra, questo è fuori di dubbio, attrezzata anche per fare un campionato importante, io credo che nella partita di domani sia importante la prestazione della Regina. La Regina a prestazione abituale, non c'è discussione, anche perché l'allenatore, che mi sembra una persona, io non lo conosco, mi sembra da come si sta comportando una persona abbastanza preparata, abbastanza equilibrata, saprà gestire un gruppo che ha quasi un tipo di raddoppio su ogni sì, ruolo, soprattutto su quelli determinanti. Teniamo presente che lasciare fuori i due girasole, la Ribi, non è Porcino, non è facile, ma io credo che lui riesca in qualche maniera, sia oppure uno dei quattro che lei ha detto, che sono tutti nuovi e che sono calciatori di un certo valore. Io credo che Marchionne in questo periodo, insieme al suo staff, stia cercando anche soluzioni differenti per poter far convivere anche questi altri calciatori che lui è costretto in questo momento, si gioca in 11, quindi a lasciare anche fuori. È ovvio che è meglio avere questo problema. Tutti gli allenatori vorrebbero avere il problema dell'abbondanza e non quello, certo, di non avere chi schierare o di avere giocatori scarsi. La Regina ha avuto questa fortuna di avere questo organico importante, in quasi tutti i ruoli ci sono un raddoppio. L'esempio più eclatante è il terzino toscano. Questo era un ragazzo che era partito dalla panchina, è stato tra virgolette fortunato nella sfortuna del suo compagno, perché era partito Palmieri, non si fa male Palmieri, magari ha più difficoltà a entrare, e poi quando è entrato oggi mi sembra che sia addirittura un titolare inamovibile ed è un under di grande qualità.
2: Certo.
1: Per cui credo che, ecco perché mi soffermo sempre a dire alt, sì, rispetto massimo agli avversari, le partite di calcio si giocano sempre e sono sempre da giocare, però insomma ecco la differenza tecnico-tattica, ma soprattutto di organico nel complesso, e quando parlo di organico intendo i 20-22 giocatori che girano intorno alla formazione che va in campo all'inizio. La Regina è nettamente superiore, ecco. Ripeto, con tutto il rispetto alla Nuova Igea, che per avere quei punti e per le partite che ha fatto, anche se a Trapani, come diceva lei, è stata anche un po' fortunata.
2: Sì, anche a Vibo, con la Vibonese è riuscita a rimontare in pochissimi minuti.
1: Però evidentemente delle qualità ce le ha, perché altrimenti non avrebbe fatto.
2: No, beh, ma sono qualità sicuramente.
1: Anzi,
2: anche
1: ora ne approfittiamo per fare un buon lavoro, augurare un buon lavoro al nuovo allenatore,
2: sì,
1: del Trapani.
2: Stavo per dirlo.
1: Tranne la partita con la Regina, speriamo che vinca la Regina. Mister Misiti, che meritatamente è rientrato nel giro del campionato, è un ottimo allenatore, gli facciamo i complimenti e un buon lavoro. Ripeto, dopo la partita con la Regina.
2: Assolutamente, poi lui lo scorso anno ha fatto comunque molto bene anche a Gela, perché ha salvato senza problemi una squadra che era in un momento di difficoltà quando è arrivato, perché aveva fatto una buona prima parte, poi c'è stato un po' un ridimensionamento generale, aveva incominciato a perdere parecchi punti, e sei un attimo che poi ti ritrovi catapultato in situazioni complicate a ridosso dei play-out, e puoi rischiare anche di faticare parecchio, di finire addirittura in eccellenza, mentre comunque quando è arrivato Misiti lo scorso anno a Gela, poi la squadra ha fatto un paio di risultati utili consecutivi e si è tirata fuori da situazioni non semplici. Quindi buon lavoro, in bocca al lupo assolutamente a Giuseppe Misiti, che persona straordinaria oltre che ottimo allenatore.
0: E domenica si giocherà allo stadio Cardinale di Capaci, che è stato, sì, inaugurato meno di 2 mesi fa,
2: sì,
0: quindi impianto nuovo di zecca. località purtroppo tristemente nota, certo, insomma, per quello che è accaduto al giudice Falcone, e quindi in provincia di Palermo. Di conseguenza il Trapani andrà ancora a girovagare per giocare le proprie gare interne. Sarà così anche contro la Regina. Per carità, procederemo poi da lunedì, o meglio anche da martedì prossimo in poi, quella che sarà la gara col Trapani. E ora sicuramente siamo molto concentrati su quello che accadrà domani allo stadio Oreste Granillo, calcio d'inizio alle ore 15, mentre Trapani si giocherà alle 15:30, diciamo a beneficio di chi, sì, magari si voglia organizzare una trasfertina. E,
2: sarebbe male, trasfertina a Palermo.
0: No, Palermo, insomma, diciamo al sud solo Reggio è più bella di Palermo, bellissima città ovviamente. Quindi confermate le indicazioni che abbiamo dato in settimana, quindi Franchini e Guida sono disponibili, cioè comunque hanno proceduto verso la disponibilità nell'arco della settimana. Oggi è sabato, siamo alla vigilia della partita e risultano disponibili, cosa che invece non risulta essere l'attaccante Reis. Noi tra poco avremo modo di ascoltare dalla viva voce di Marchino, come lo chiamano alcuni ex compagni. Abbiamo avuto Emanuele Belardi qualche giorno fa, lunedì avremo un altro ex compagno e nonché ex regina di Marchionni, che lo chiama Marchino pure lui, quindi non so, si offende se lo chiama.
2: Facciamo
0: Marchino.
2: Spoiler.
1: Ma questo è un fatto positivo, perché quando i personaggi che gravitano nel calcio hanno questi ricordi, vuol dire che sono positivi. Ripeto, io non lo conosco, però se uno ha approdato la Juve di quei tempi, a quei tempi, certo, quando la Juve era Juve, evidentemente ha delle qualità. Conosco molto bene Romarione, che sapevo che ha lavorato sempre ad alti livelli, poi alle spalle una città come la Lazio, quindi con l'organizzazione, con le conoscenze, con diciamo l'esperienza di una società di Serie A, a quel livello è ovvio che anche loro, per essere in mezzo, devono essere all'altezza della situazione, lo stanno dimostrando.
2: Infatti sì, ma anche per esempio Romarione, chi contattiamo molto spesso sono addetti ai lavori o dirigenti o calciatori, allenatori, tutti ci parlano di un gran bene di Giancarlo Romarione, ci dicono insomma che è un professionista, non è sicuramente un direttore da Serie D, e che con il quale tra l'altro hanno un ottimo rapporto, quindi probabilmente anche questo è un ottimo bigliettino da visita, come se ce ne fosse ancora bisogno, per capire chi insomma chi fa parte dell'organigramma della Regina, chi sono gli elementi professionisti scelti dalla proprietà. Romarione ha un ottimo rapporto con tutti e si vede, perché anche grazie penso a questi rapporti è riuscito a portare calciatori importanti, tra cui gli under ovviamente prelevati da tanti dal Genoa, e oltre comunque calciatori, sì, come Magrassi, che sicuramente non viene a caso in Serie D, o Lancini.
0: Non era semplice pescare un giocatore come Magrassi a fine mercato, infatti, dopo che sei andato un po' per le lunghe per elementi come Paterno,
2: anche
0: e non solo lui.
2: Anche convincerlo, perché l'abbiamo sentito, no? Quando ha parlato in conferenza stampa, lui ha detto: io è la prima volta che mi sposto da solo senza la mia famiglia. L'ho fatto solo per la Regina, perché obiettivamente è una piazza troppo importante, una situazione troppo importante da poter rifiutare, a comunque un'età importante anche come quella che ha lui, 34 anni, per togliersi ancora qualche soddisfazione. Quindi insomma anche questo testimonia la qualità del progetto rispetto anche agli ultimi anni, dove tante volte avevi calciatori pronti a diventare amaranto e poi farteli soffiare sotto al naso. Insomma, anche da questo punto di vista è cambiata la musica.
0: E su Pippo Toscano, caro dottore Franco Jacobino, un po' tutti hanno riportato la dichiarazione di Gigi Saiocco, che è dell'entourage che gestisce gli interessi del classe 2008 che è in forza alla Regina, quindi quando ha detto che è di proprietà della Regina, cosa che ci avevamo permessi di dire sottovoce qualche giorno prima,
2: sì,
0: di anticipare, no, però è importante la conferma. Segno che questa trasmissione serve a qualcosa, però ha dato anche una notizia molto importante che hanno invece sottovalutato tutti quanti, cioè che è il nonno di Bivongi, ricordiamoci.
1: Ma il cognome toscano è un cognome calabrese, e lei si sottrae ai complimenti e fa male, perché quando la realtà è questa, lei è stato il primo che ha scoperto, tra virgolette, una trattativa che evidentemente era segreta, di un passaggio che era stato presentato in una maniera che invece in un'altra. Succede, può succedere, chiaramente ci sono patti di riservatezza, voi fate i giornalisti e fate bene, il giornalista bisogna andare a cercare la notizia, no? Voi l'avete fatto, lei personalmente l'ha fatto bene, è stato bravo, quindi non si nasconda, non si nasconda, però la realtà è quella. Qui la calabresità c'è, o la reginità c'è parecchio, a parte i ragazzi, ripeto, che in questo momento sono temporaneamente fuori, ripeto, Porcino, la Ribi, i due girasole, la Ribi lo consideriamo regina a tutti gli effetti, rappresentano una forza importante, importantissima per il gruppo, ma anche lo stesso allenatore, mi dicono, ma no, mi hanno riferito, che ha sposato la figlia di Massimo Neri,
0: sì.
1: Che è il figlio di Holmes. Massimo è cresciuto a Reggio, forse addirittura è nato a Reggio Calabria, ma è cresciuto da ragazzino, è cresciuto con la maglia Amaranto, poi è diventato un grandissimo professionista perché è uno dei preparatori atletici più importanti, più bravi che sono in Italia, ha seguito tanti allenatori, Capello, Mazzone e compagnia bella, quindi anche Marchioni c'ha questo, cioè, ma anche Lotito, tanto vituperato Lotito, pare che si abbia delle...
0: Vituperato a Roma?
1: A Roma, sì, assolutamente. Pare che sia addirittura... abbia delle origini calabresi,
0: sì, papà di Soveria Mannelli, provincia di Catanzaro,
1: quindi per cui insomma, ecco, un po' di terroni ce l'abbiamo anche noi, per cui la testa dura ce l'abbiamo, abbiamo assicurata,
0: è vero, è vero,
2: sì, sì, ma c'è tanto di calabrese in questa regina, perché anche gli uomini scelti a Lotito, come per esempio Calveri, che insomma di Campo Calabro, l'abbiamo già detto tante volte, è una dimostrazione insomma che comunque ci sono anche delle radici che è sempre ben importante ricordare, e che è sempre una cosa in più, quindi anche per un legame con il territorio.
0: Dal 2011 che Armando Calveri è il segretario, sì, generale della Lazio, infatti. Cioè è uscito dalla Regina, che era in Serie B all'epoca, credo avesse ricevuto anche una chiamata dalla Juventus per altro ruolo, si è accordato proprio col presidente Claudio Lotito per andare a fare quello che tutt'oggi fa, cioè a distanza di 15 anni è sempre lì al suo posto.
1: Ma sai,
0: un motivo ci sarà, insomma, non è semplice,
1: sì,
0: stare con Lotito.
1: Il discorso è quello che dicevo io, a Reggio Calabria ero convinto, ma sono convinto, che c'è tanta professionalità, c'è tanta intelligenza istruttiva a tutti i livelli, con dei giovani sia in campo maschile sia in campo femminile, chiariamo. Noi abbiamo avuto parecchi che abbiamo un po' svezzato, ma tantissimi che magari non hanno avuto manco questa possibilità, che forse avrebbero avuto giusto premio ad averla questa possibilità, e sono andati in giro. Tenga presente per esempio che il segretario generale del Modena attuale è un ragazzo di Cariati, il dottore Russo, ma lo stesso a Catanzaro, quando sono stato a Catanzaro è diventato segretario importante, bravissimo, Nazario Savolo, e quando sono arrivato io faceva le fotocopie, allora c'erano il ciclostile. Eppure si è messo lì, ha studiato, ha fatto i corsi, si è formato, e oggi è un segretario importantissimo, per cui ben vengono queste situazioni. Poi anche tanti ragazzi anche negli altri settori. Antonio Calafiore oggi è uno nell'ufficio stampa del Sassuolo in Serie A, apprezzatissimo. Io conosco quasi tutti quelli del Sassuolo, perché buona parte erano anche a Modena, l'ha detto stampa, gli altri, il presidente eccetera, mi stanno parlando in maniera entusiasta di questo ragazzo, che è bravo sicuramente, però ecco, sta dimostrando anche in una piazza del nord, dove noi non è che inizialmente siamo molto accolti molto bene, poi magari le nostre qualità emergono, vuol dire che la materia prima c'è, ecco. Ma anche altri giovani, so che a Palermo c'è Barresi, insomma, voglio dire, erano tutte quelle categorie di giovani in tutti i settori, in tutte le specializzazioni, in grado di poter far bene. E questo qua, ecco, volevo fare un'università, una piccola Coverciano,
0: una scuola per dirigenti.

0: ci può stare che pur giocando in casa, pur essendo primo in classifica, sapendo che riceve un avversario che gioca a due tocchi, 4-3-1-2, che si propone insomma nella metà campo avversaria, che attacca anche con 5, 6, a volte anche 7 uomini, ci può stare una regina di ripartenza?
1: Ah, sicuramente.
0: Con rotolo magari a supporto di uno tra Magrassi e Iallo?
1: Ma sicuramente, ma vedrà che a parte il fatto che finora ha dimostrato anche di saper leggere bene la partita, perché? Perché durante la partita, quando ha fatto i cambi, sono andati tutti i cambi a buon fine. Significa, sai, una volta può essere fortunato, fatto 2, 3, 4 volte di seguito, vuol dire che sei bravo a leggere la partita, e questo è un fatto importante, soprattutto, ripeto, perché ha la fortuna che la società gli ha messo a disposizione un organico che in tutti i ruoli c'ha un ricambio in panchina seduto, che forse è più forte di quello che è in campo, per cui diciamo che va sul velluto, ci mette del suo, perché, ripeto, sta dimostrando di saper leggere anche bene la partita. E anche il discorso che ha detto lei benissimo di Lamezia, il fatto di aver sostituito un giocatore di tecnica pura come Rotolo con un calciatore di sostanza come Rossetti, la dice lunga sul fatto che l'allenatore è bravo. Non l'ha fatto la prima volta, quindi può anche darsi che domani,
0: per quella che è la sua esperienza, un giocatore come Rossetti, che Marchionni ha avuto a Ravenna, quindi lo conosce e al 99% l'ha chiesto lui, quindi lo ha fatto scendere di categoria, gli tira fuori una prestazione come quella di domenica scorsa con 2-3 assist, perché aveva fatto pure quello per Lancini, che il gol era buono, non ho capito perché gliel'hanno annullato. Come fa a tenerlo fuori? Cioè,
1: lì dipende molto dalla sua abilità diplomatica, da come parla, e credo che in questo discorso il passaggio alla Juve gli sia servito molto, perché chi passa dalla Juve diplomazia ne deve avere parecchia, per cui ripeto, lui ha la fortuna, perché è fortuna avere la possibilità di scegliere, è meglio avere questo problema anziché il problema di dover non sapere a chi ricorrere per tamponare qualche falla, e quindi lasciamolo tranquillo, che certamente ha fiducia nell'allenatore, vedrete che tirerà fuori a secondo sia dell'avversario sia dell'andamento della gara la soluzione migliore per poter portare ancora la regina alla vittoria.
2: Sono sincero, io mi aspetto invece il centrocampo che di fatto ha iniziato questa stagione, no? Con il Licata, anche a Modica, i tre tenori, dai, chiamiamoli così, a Bonchelea, Quadro, Rotolo, soprattutto per caratteristiche, perché poi in una partita del genere ha bisogno anche, secondo me, di tanta qualità, non che Rossetti non ce l'abbia. Però Rotolo per me è imprescindibile, cioè nel senso è un calciatore molto molto importante anche per caratteristiche, perché ti permette anche di cambiare modulo, per esempio a partita in corso, è un attaccante aggiunto ma che ti dà una mano anche in fase di non possesso, quindi oltre al fatto che comunque ha già dimostrato di avere ottima sensibilità con il gol. Quindi difficilmente credo che nella partita di domani non giochi Rotolo dal primo minuto, non perché Rossetti sia inferiore, anzi, però anche per una questione di caratteristiche, io lo vedo sempre un po' come sostituto e non complementare di Abbonchelé. Poi naturalmente ci sono delle partite come quella di Lamezia dove le condizioni generali ti portano a fare determinate scelte, come quella che è stata appunto fatta da Marchionni, e di conseguenza potremmo anche vederli insieme. Poi secondo me può essere anche ancora più determinante a partita in corso Rossetti, perché uno col suo strappo, con la sua forza fisica, dal 60esimo in poi, quando incominciano a calare le energie e la lucidità anche degli avversari, può spostare perché può darti strappo, può darti corsa, può darti quantità e presenza che poi può essere determinante.
0: Allora, hai detto la parola chiave, caratteristiche, su quello non ci sono dubbi, però c'è anche la gestione dello spogliatoio, cioè se io sono Rossetti e scendo di categoria per la regina e per te allenatore e ti tiro fuori la prestazione che ti ho tirato fuori a Lamezia, tra l'altro la seconda consecutiva titolare, una meglio dell'altra, tra come ha giocato contro l'Avola e come ha giocato al D'Ippolito,

0: E poi mi lasci fuori, e un pochettino mi rovi.
1: Però anche forse vale anche per rotulo a questo punto, nel senso perché ti dice io vengo qua perché per vincere il campionato sto facendo bene, perché puoi dire che rotulo sto facendo male?
0: No, assolutamente.
1: È stato fuori alla Lamezia solamente per le condizioni del campo, perché sennò avrebbe giocato, secondo me.
0: Ma Rossetti è un pedigree diverso rispetto a Rotolo.
1: Forse potremmo vedere una qualcosa di inedito. Cioè magari un Rotolo più avanzato al posto di un Alma che ancora non abbiamo visto al 100%. Anche se voglio dire Alma, vai a discutere Alma, voglio dire uno che fa 15 gol e tanti assist negli ultimi 3 anni. Voglio dire, vince campionati e così via. Comunque, detto questo, non è ancora al 100%, quindi potremmo vedere magari un Rotolo, come dicevi tu, sotto punta, e Rossetti a Bonchelea a quadro a centrocampo. È un'altra opzione. Cioè, poi lo diciamo sempre, diciamo tutte le settimane, Marchionni ha talmente tante possibilità per variare che, voglio dire, può inventarsi la qualunque con questo gruppo. C'è anche Franchini, c'è Guida, vediamo che
0: avendo i ricambi, no? Franchini, Porcino,
1: non è
0: possibile mezzali.
1: Non è semplice, ma secondo me poi lui sceglierà quell'assetto che gli darà più garanzie e più anche garanzie rispetto all'avversario che andrà a incontrare. Cioè non mi sembra neanche impossibile pensare una coppia d'attacco Iallo-Magrassi per le caratteristiche dell'avversario. Metti fisicità ma anche rapidità, profondità, perché comunque contro una squadra che gioca molto alta come Ligia Virtus, avere uno come Iallo che magari ti può bruciare e dare profondità nella metà campo avversaria può aiutarti. Quindi insomma hai, vedi tanti veramente carte nel proprio mazzo.
0: Dipende cosa chiederai gli esterni, perché gli esterni di Ligia c'è Terzini, Tumminelli da un lato e Piovano credo metterà a sinistra. Comunque andranno ad aggredire i nostri budget toscano, per quello che è l'interpretazione della partita che mi aspetto da Ferraro per Ligia Virtus. Mi aspetto questo tipo di scelta, bisogna vedere come risponderà il nostro mister.
2: Ma ripeto,
0: perché il budget toscano alla Lamezia sono stati molto bassi.
2: Sì, ma io ho impostato sempre le mie linee guida su due concetti basilari, che sono l'ordine e la disciplina. L'ordine ti porta al rispetto dei ruoli, no? E la disciplina ti porta al rispetto delle regole, che sono sempre quelle che ti fanno avere successo. E il ruolo in questo momento è quello delicatissimo dell'allenatore, che ha questi problemi, e meno male che ha questi problemi, dico io, perché ha varie soluzioni, e siccome mi sembra che sia anche bravo nel leggere le partite, sono convinto che lui avrà fatto delle scelte in base alle considerazioni che fate voi, che sono la conoscenza dell'avversario, ma si adatterà anche a eventuali situazioni di campo che possono sovvertire magari quelle che sono le intenzioni. Cioè, può darsi che la nuova Igea giochi in maniera differente, e lui sul campo ha le soluzioni ideali e lo fa bene a cambiare. Voi state discutendo giustamente su due calciatori di caratteristiche opposte, uno di tanta quantità e anche qualità, uno di grandissima qualità che addirittura fa anche gol, cioè dire Rossetti e Rotolo. Ma attenzione, vedete che in panchina ci sono i due girasole, cioè
0: c'è
2: la Ribbi, c'è Porcino, voglio dire giocatori che se tu li metti dentro magari ti risolvono quel problema che in quel momento quello che in campo non riesce. E quindi dico ben venga questo pensiero, questa apprensione dell'allenatore, lo vorrebbero avere tutti. Ecco perché credo che la regina quando fa il suo compito è difficile, con questo organico in questo campionato e con queste squadre, con questi avversari, avere grandi ostacoli, insomma, ecco. Per cui conserviamo la fiducia, ecco, in questo auguriamoci veramente che lui riesca a mantenere questo spirito di spogliatoio, questo equilibrio dello spogliatoio in virtù di un risultato finale che possa accontentare tutti, e questo forse è il successo maggiore che può avere proprio Marchionne a Reggio Calabria.
0: Va bene, va bene. Che facciamo? Pausina e poi eventualmente andiamo a sentire.
1: Sì, abbiamo la conferenza stampa di Marchionne, quindi andiamo a sentire il notiziario nazionale, poi direttamente ci rivediamo con la conferenza di Marchionne.
0: Restate con noi.
1: Assolutamente sì.

0: pomeriggio, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Da oggi si riduce l'agevolazione fiscale sul gasolio, lo sconto scende da 12,2 a 6,1 centesimi al litro fino al 5 ottobre. Secondo il Codacons l'effetto è un aumento di circa 3 euro per un pieno. Da lunedì 28 settembre scatterà invece il tetto annunciato da Eni per i carburanti commercializzati da Eni Live, 2,19 euro al litro per il diesel, 1,99 euro per la benzina. La misura durerà inizialmente 30 giorni con possibilità di proroga. Intanto a Sotir non esclude uno sciopero degli autotrasportatori. Il governo ha convocato gli operatori delle raffinerie per l'8 ottobre per discutere un aumento della produzione.
1: L'Iran apre la possibilità di far rientrare gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. In un'intervista alla rete americana CBS, il presidente Masoud Pezeshkian ha dichiarato che l'accesso potrebbe essere concordato nell'ambito dei negoziati. Si tratta di una disponibilità al confronto. Non è stato annunciato un accordo già concluso. Nel frattempo, secondo il Wall Street Journal, Donald Trump avrebbe respinto la proposta iraniana di tregua. Il piano prevedeva la riapertura dello stretto di Hormuz e la ripresa dei colloqui sul nucleare in cambio della revoca del blocco americano. Lo stesso quotidiano riferisce che Trump avrebbe prospettato ai collaboratori nuovi bombardamenti dopo le elezioni americane di metà mandato.
0: Il decreto scuola resta al centro delle polemiche dopo l'approvazione del Consiglio dei Ministri. Prosegue il lavoro sulle coperture finanziarie e sul testo definitivo da sottoporre al Presidente della Repubblica. Il confronto riguarda soprattutto il limite del 30% previsto per alcune categorie di studenti stranieri. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala teme che l'applicazione della misura possa comportare la chiusura di classi o istituti nei quartieri con una forte presenza di famiglie immigrate. Il presidente dell'ANCI Gaetano Manfredi chiede prudenza e attenzione alle differenze tra i territori. Critici anche i sindacati: per favorire l'integrazione chiedono più docenti, mediatori culturali e risorse certe insieme ai corsi di italiano.
1: 4 militari italiani sono rimasti feriti durante una esercitazione a fuoco della NATO nella base di Adazi in Lettonia. Secondo la prima ricostruzione, una raffica di mitragliatrice è partita accidentalmente da un veicolo corazzato Dardo, colpendo un altro mezzo che lo precedeva. I feriti appartengono all'11° reggimento bersaglieri, sono stati soccorsi e trasferiti all'ospedale di Riga. Uno ha riportato conseguenze più serie, ma le condizioni riferite sono stabili e non sarebbe in pericolo di vita. Gli altri 3 hanno potuto contattare personalmente le famiglie. Sono stati avviati gli accertamenti per ricostruire la dinamica e le cause dell'incidente. Il ministro della difesa Guido Crosetto segue gli aggiornamenti attraverso i vertici militari.
0: In chiusura lo sport. Il calcio comincia con una sconfitta. Il nuovo percorso della nazionale di Roberto Mancini all'Olimpico. Il Belgio ha battuto l'Italia per 2-0 nella prima partita del girone di Nations League. A decidere sono state le reti di Mika Goz al 21° minuto e di Dodi Lukebakio al 69°. Gli azzurri hanno sofferto soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa hanno cercato una reazione senza riuscire a recuperare. Al termine della partita sono arrivati i fischi del pubblico. Mancini ha riconosciuto le difficoltà iniziali, sottolineando però i miglioramenti dopo l'intervallo. Il prossimo avversario sarà la Turchia di Vincenzo Montella, sconfitta per 1-0 dalla Francia nell'altra parte del girone. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Touring 104, informazione e passione.
3: Pronto a entrare in campo? Fallo da protagonista. Iscriviti al corso per direttore sportivo eCampus. Un percorso online, a numero chiuso, per soli 50 posti. Accreditato dalla FIGC con esami finali a Coverciano e docenti di livello nazionale e internazionale. La prima edizione, un grande successo. Oltre il 90% dei corsisti ha superato gli esami di Coverciano. Il tuo futuro nel calcio comincia qui. Info corso.ds@uniecampus.it 0965 890413 oppure 334 84 44 576.
4: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
5: Scopri un nuovo modo di navigare wireless, veloce, senza linea fissa nella tua città. Auranex connette chiunque, ovunque. Scopri le nostre offerte su www.auranex.it o chiamaci per un sopralluogo gratuito al numero 0965 18 16 002.

0: Andiamo. Colleghi, benvenuti. A rispondere alle vostre domande, cominciamo con Michele Favano, Signau Turing, e si prepara per però arrivare.
1: Allora, il campionato già comincia a surriscaldarsi anche a livello verbale, insomma, sicuramente ci saranno arrivate le voci, il presidente Bonino ha parlato con certezza di una vittoria della sua squadra, tra provocazione e forse convinzione, da questa parte invece si lavora e si lavora in silenzio.
2: Intanto buongiorno, credo che hai risposto alla domanda, nel senso che secondo me chi poi ha giocato a calcio sa che quello che conta poi è il lavoro che si fa. Io non guardo mai a quello che dicono gli altri, perché poi ognuno ha il proprio pensiero. Io già devo occuparmi della mia squadra e cercarli di farli lavorare in migliori modi, cercarli di lasciarli tranquilli, quindi sinceramente non ho dato peso, ma non mi interessa quello che si dice, perché poi quello che conta è quello che farà la regina domani.
3: Buongiorno mister. Buongiorno. È il primo scontro diretto del campionato, quello con il Gia Virtus. È una squadra ostica che si difende bene, poi riparte con grande intensità. E come ha studiato la partita per evitare che la regina venga presa con le ripartenze che naturalmente metteranno in campo i giocatori del Gia? E poi se vi siete considerato che nelle ultime settimane c'è stata qualche variazione tattica da parte della regina, se ha pensato a qualcosa di diverso rispetto all'ultima settimana anche per sfruttare le ampiezze?
2: No, ma credo che intanto ogni allenamento noi lo facciamo per migliorarci, a prescindere dal sistema di gioco e dalle idee che si possono avere. Noi vi ho sempre detto che credo che sia importante dare ai ragazzi i concetti che sono alla base di tutto. Poi il sistema di gioco, le variazioni che si possono fare vanno anche in base al sistema di gioco della squadra avversaria, ai giocatori che andremo a incontrare. Quindi quello abbiamo studiati, abbiamo cercato di capire quali possono essere i pregi e i difetti, come di ogni squadra. Dobbiamo avere rispetto di tutti, però credo che la regina in questo momento debba pensare più a se stessa e a quello che può fare durante la partita. Quindi insomma, su quello siamo sereni, perché abbiamo visto che con il lavoro di tutti i giorni possiamo magari limitare gli sbagli e cercare di capire e di arginare magari quello che gli altri possono fare, anche se poi sicuramente anche loro ci studieranno e magari cercheranno di fare cose diverse. Però credo che in questo momento, come ho sempre detto, la regina debba pensare a se stessa, debba cercare di lavorare e di fare tutto al massimo per mettere in difficoltà l'avversario.
0: Mino Neri per la pianeta dilettanti, e si prepara Francesco Triboli per la Radio Consenso.
4: Allora, mister, avremmo voluto fare questa domanda domenica sera, la faccio a distanza di qualche giorno, tornando alla gara di Lamezia. Non parlo dell'approccio assolutamente positivo che ha usato qua, non parlo dell'assetto tattico, ma parlo soprattutto del grande sacrificio che hanno avuto tutti, uno per tutti, tutti per uno. E siccome un tecnico, quando perde una partita, la squadra perde la colpa del tecnico, sarebbe anche giusto dare i meriti a chi ha trasferito questa mentalità del sacrificio, quindi deve essere la tua persona. E poi la seconda, visto che Michele Favano di solito la fa questa domanda, si è dimenticato, se ci fai il riassunto della settimana a livello di infortunati.
2: No, intanto per gli infortunati abbiamo la fortuna di aver recuperato Guida, c'è ancora Franchini che sta recuperando ma deve ancora lavorare un pochino, Reis credo che abbia ancora una settimana, 10 giorni, c'è Palmieri che purtroppo è ancora infortunato, però per il resto ho tutti a disposizione, questa è una grande fortuna. Per quanto riguarda la prima domanda, ma sacrificio, io credo che avendo avuto la possibilità di giocare a calcio so cosa vuol dire fare parte di un gruppo e lavorare per un gruppo. Io ho cercato soltanto di metterli nella testa sin dal primo giorno che prima di tutto deve venire il gruppo. Quando c'è il gruppo poi tutte le qualità di ognuno di loro vengono fuori, e credo che questo lo stiano dimostrando. Non c'entro io, ma c'entrano loro i ragazzi. Sapete benissimo che per me prima di tutto devono star bene loro, e loro sono l'artefice di tutto quello che stanno facendo. Io li posso solo aiutare, ma alla fine poi loro vanno in campo, loro si aiutano, loro reagiscono alle situazioni difficili, ma soprattutto sono convinti di quello che stanno facendo. E quando un allenatore trova una squadra già convinta dopo un mese e mezzo di lavoro, credo che sia la cosa più bella, perché poi, sapete benissimo, ho cambiato tanto, ma si è visto un unico gruppo che ha lavorato sempre allo stesso modo. E quindi grazie dei complimenti, ma io li faccio a loro, perché se stanno facendo venire le persone allo stadio è perché loro stanno dimostrando di tenerci tanto, che quest'anno deve essere un anno diverso, un anno importante, un anno di cambiamento, ma soprattutto un anno importante per portare la Regina dove merita.
5: Mister, all'inizio abbiamo vista sempre un po' dietro la squadra, ho visto nel suo sguardo un'emozione diversa, volevo capire un po' che cosa ha trovato in quel momento dopo quella vittoria, e poi volevo fare un riferimento anche a domani, si va verso il sold out. Quanto entusiasmo ha nel sapere di aver trasferito questa piazza, l'ambizione di poter vivere una partita da prima fase?
2: Beh, quello per quanto riguarda il sold out è proprio quello che dicevo prima, che i ragazzi se lo stanno meritando, stanno... Insomma, un percorso, anche se così breve in questo modo, è anche difficile da spiegarlo, perché difficilmente si vede, e se la gente sta vedendo questo è perché vedono i ragazzi che si impegnano oltre il 90esimo, quindi c'è soltanto la soddisfazione da parte mia a vedere un gruppo di lavoro che non si accontenta, ma che lavora sempre di più per migliorarsi e per stupire, perché alla fine il calcio, quello che hai fatto la domenica prima può essere messo in discussione la domenica dopo. Quindi io gli dico sempre che ogni allenamento che viene deve essere in prospettiva un qualcosa di più di quello che è stato fatto. Quindi la mia soddisfazione è soltanto quella. La mia soddisfazione domenica era l'emozione di vedere anche in un campo difficile, un campo dove non si poteva giocare, vedere la squadra che giocava. Vuol dire che è un gruppo di ragazzi che sa capire le situazioni, ma che al tempo stesso mette tutto a disposizione dei propri compagni.
0: Consolato Cicciù per il stretto web, e si prepara se passano i video.
3: Buongiorno mister, due domande a volo. Forse è la prima volta che la Regina affronta una squadra così dal punto di vista tattico, nel senso che gli Oritus sono squadre che si chiamano precipito con la Regina, migliore attacco forse dell'intera serie B, però subito fare, quindi allo stesso tempo è una squadra spettacolare che ama, non speculare, ama giocare, ama fare gol, però concedendo. Forse la Regina si ritrova davanti per la prima volta una squadra che probabilmente non verrà, ipotizzo, a chiudersi rispetto invece a come hanno fatto gli avversari precedenti, quindi da questo punto di vista, entrando magari un po' più nel dettaglio rispetto, insomma, alle solite frasi fatte, cosa pensa e come pensa di poter affrontare una squadra così, probabilmente più spazi ma anche qualche rischio dietro. Poi ci sarà un tifoso speciale in questo sold out, come padrone Claudio Lodito sarà presente, un giudizio anche su questo sarà la prima volta per lui.
2: Speriamo porti fortuna. No, è normale, altrimenti gliela diamo lui la colpa. No, a parte tutto, insomma, ci hanno informato di questo e credo che sia un punto ancora di più a favore sia della Regina come società, perché ha per la prima volta il presidente allo stadio a vedere una partita, per la squadra e soprattutto per i tifosi, perché insomma dimostrargli anche l'affetto con il sold out penso che anche per lui sia soddisfazione, però al tempo stesso conta poi quello che succederà durante la gara, quindi dovremmo essere bravi anche a regalargli quella gioia che si potrà godere di persona, ma tutto dipenderà dalla prestazione, da curare tutti i particolari, dai sacrifici che riusciremo a fare durante la partita. Sappiamo che incontriamo una squadra che ha fatto tanti gol, sì, ne ha presi, però credo che noi abbiamo affrontato anche squadre che si sono giocate la partita, perché il Licata è venuto a giocarsi la partita, l'Aula all'inizio si è giocata la partita, e se la squadra ha fatto così tanti gol e ne ha presi zero è perché la Regina ha lavorato per far sì che succedesse tutto questo. Quindi credo che sì, sono due squadre che hanno fatto tanti gol, però credo che una squadra che voglia vincere il campionato ne debba prendere veramente pochi. E su questo, diciamo, la strada che stiamo facendo è giusta. Poi dovremmo essere bravi a avere quella continuità che serve per far sì che possiamo rimanere lì il più a lungo possibile.
3: Senti mister, la Regina sta dimostrando una condizione atletica importante. Ora, al di là della bravura, del lavoro fatto dallo staff, quanto ha inciso la preparazione in altura, al momento del caldo? Perché c'è sempre la solita atavica di discussione sull'opportunità di ormai di fare la preparazione in altura piuttosto che non, insomma, nei vari centri sportivi di proprietà. Ecco, a prescindere dalle problematiche che ci sono state qui al Sant'Agata che hanno impedito, il fatto di averla fatta in Piemonte è stato un valore aggiunto? L'avreste fatto uguale? È stata una scelta ponderata? Tu come la vedi in termini proprio?
2: No, ma credo che fare intanto il ritiro estivo, a prescindere da dove lo si fa, credo che sia importante, perché si creano anche legami tra giocatori e si vive praticamente in simbiosi sempre. Si esce anche a prendere una birra insieme, quindi credo che il periodo estivo sia quel periodo di 2-3 settimane che ti può permettere di creare, di vedere se c'è quell'alchimia giusta nel gruppo, per capire anche cosa serve e cosa non serve. Poi se farlo in altura o meno può essere una cosa in più, perché lavorare in montagna magari ti permette anche di avere temperature diverse, però credo che se vedi le squadre anche una categoria maggiore a volte li fanno nel centro sportivi anche per limitare quei costi che magari puoi sfruttare in altre situazioni. Però credo che la parte più importante è che le 2-3 settimane che si sta insieme, se in altura o meno, ti diano l'opportunità proprio di creare quel gruppo che poi alla fine è il gruppo, il vero motore di tutto.
0: Giovanni Cimino per tutto Regina e si prepara Alessia Mancini per San Zerbo.
6: Ci vuole dare qualche indicazione sulla formazione, qualche dubbio?
2: No, ce ne ho troppi. Adesso, guarda, una delle poche volte che ho veramente tanti dubbi, perché ho una squadra forte, una squadra che è a disposizione, una squadra che ogni giocatore può determinare e ha determinato in queste partite. Quindi di dubbi ne ho tanti e me li porterò veramente fino a domani.
7: Sì, mister, buongiorno. Mi collego alla domanda del collega e volevo chiedere se c'è stato qualche pensiero che magari ha fatto la pensiero di dare un po' di più, magari anche il fatto che il Granito sia stato un sold out, magari più sugli under che sugli over, che sono giocatori abituati comunque a giocare anche in altre categorie, se magari qualcuno potrebbe, secondo lei, avere qualche ansia o comunque pressione nel giocare in uno stadio di settimana.
2: Beh, intanto mi auguro di no. Però questo lo posso anche rivolgere alla squadra avversaria, sai, trovare una squadra importante come la Regina, che la vai a affrontare con uno stadio pieno, magari può essere anche difficoltoso per gli under avversari. Però credo che gli under che sono stati scelti abbiano la forza di scendere in campo con la tranquillità di sempre, perché poi quando le cose vanno bene, avere tanti tifosi ti aiuta soltanto a dare quel qualcosa in più, che a volte magari da una cosa per un'altra non riesce a dare.
0: Giuseppe Rotta e Michele Fava.
3: Mister, fino al momento la squadra sta avendo un approccio molto importante alle gare. In una gara però così importante, no, dove possono nascondersi delle insidie, a mio avviso è molto importante non solo l'aspetto tattico-tecnico, ma anche l'aspetto mentale. Volevo sapere se in settimana ha lavorato anche su questo aspetto.
2: Ma lavorare su un aspetto mentale di giocatore a volte è difficile, perché quando le cose vanno bene dà sempre tutto per scontato. Io l'unica cosa che gli ho detto è che hanno la fortuna di giocare, di aver portato gente allo stadio e quindi di godersela, di essere liberi mentalmente, di essere se stessi, di non fare niente di più di quanto hanno fatto, niente di meno naturale, però di prepararsi al meglio, perché credo che questo sia anche un motivo per dimostrare la vera forza della Regina, anche se noi quest'anno, per quello che abbiamo fatto, lo dobbiamo dimostrare sempre di più. Cioè, ogni partita deve essere mai accontentarsi, ma andare sempre più forte, sempre oltre quello che magari possiamo pensare. Quindi su quello ci ho lavorato poco, ma ho visto loro convinti. Il loro desiderio è dimostrare che quello che stiamo facendo non è un percorso tanto per.
3: Anche perché, visto domani, potremmo dare un bel indirizzo a questo campionato.
2: Ma tanto la settimana dopo diremo la stessa cosa. Quindi credo che domani per noi deve essere non una normalità nel rispetto degli altri, ma una normalità per il percorso che vogliamo fare. Domani deve esserci quella consapevolezza di voler riempire sempre lo stadio, ma al tempo stesso di portare quel qualcosa in più per migliorare.
3: Mister, si parla moltissimo dei vari quadri, Mancini, Bandardi, sono un po' di tutti, meno di Baggi, che sono praticamente ideale secondo me, da un allenatore, entrambe le fasi mi fanno dire eccellente, sbaglia e poi recupera in maniera capace. Giocatore, secondo me, quasi insostituibile.
2: Federico, credo che già l'anno scorso aveva dimostrato a Pineto la sua forza. A volte si passa inosservati perché in un gruppo di giocatori a volte si parla più di uno rispetto all'altro, ma credo che lui abbia dimostrato e stia dimostrando la vera forza che ha, che può fare entrambe le fasi con naturalezza, si mette a disposizione dei ragazzi, è rispettato, che è la cosa secondo me dal gruppo, è rispettato perché vedono un ragazzo pieno di energia, ma al tempo stesso che mette tutta l'energia a disposizione della regina. Credo che avere un giocatore così ti dia soltanto serenità per un allenatore.
0: L'ultima domanda è quella di Francesco.
5: Mister, lei è sempre equilibrato nelle conferenze, post partita rimane sempre equilibrato, sempre a dire la cosa giusta. È stato allenato anche da gente come Limpi, Trapattoni. Domani, incrociandolo di fine partite, vedremo un po' i marchiotti a marchiare tra bene e fuori quello spirito del trappo.
2: No, io preferisco girare a maggio. Adesso credo che sia giusto stare dietro, ma per rispetto della squadra, perché nelle sconfitte io sarò il primo a darli davanti e mi auguro ce ne saranno pochi, però credo che quello che è il vero motore, che vi ho sempre detto, è la squadra, quindi è giusto che loro abbiano tutto l'affetto dei tifosi, perché poi è loro che sono in campo, è loro che dimostrano domenica dopo domenica, allenamento dopo allenamento, che quello che vogliono fare. Quindi insomma, per me domani sarà una partita come le altre, ma perché sono proiettato a maggio, non sono proiettato a domani, perché per me non finisce domani, né se vinci né se perdi.
0: Grazie a tutti e buon lavoro.
2: Ciao ragazzi. Ciao.
8: E allora abbiamo sentito anche le parole di mister Marchionni in conferenza stampa, sempre un Marchionni pacato, molto posato, con i piedi per terra, che soprattutto evidenzia la forza e il lavoro quotidiano del gruppo che ha la possibilità di allenare. Insomma, sembra davvero in stile Juve, dai, diciamo così, molto
9: equilibrato, equilibrato e molto esperto evidentemente dello spogliatoio. D'altronde, ripeto, la permanenza Juve, anche se di breve durata, lascia sempre il segno. Lì c'erano spogliatoi di grandissimi campioni, quando tu stai a quel livello poi sei conseguenziale che tu abbia questo atteggiamento di equilibrio. Ho fatto bene a dire: io penso alla mia squadra, non quello che dice il presidente dell'altra squadra, penso a lavorare e penso alle mie cose. È fatto benissimo.
10: Ha fatto un po' di specchio riflesso, no? Un po' su, sì, tutto, cioè per la serie, ha detto quelle cose, non mi interessa, non rispondo, ci sarà il sold out, il problema sarà per i giovani dell'altra squadra. cioè, tipo come si faceva a scuola, no? Ti dicevano sì, qualcosa molto, specchio riflesso.
9: Molto, molto, molto equilibrato e molto. Giustamente, anche perché parliamoci chiaro, stiamo parlando di 4-5 partite. Secondo me sarà l'andazzo di quasi tutto il campionato, di tutto il campionato questo qua. Quindi, perché le premesse si vedono troppe, sono troppo evidenti. Però giustamente bene la cautela, perché il gioco del calcio è sempre stato così. Lui si preoccupa di guidare la macchina che ha lui, insomma, ecco, come è giusto che sia, e lo sta facendo con molto equilibrio sicuramente.
10: Per la gioia di tutti quelli che si sono recati a Sant'Agata, non soltanto giornalisti, in occasione della conferenza evidentemente, magari c'è anche qualche cacciatore di autografi, no? Che aspetta che i calciatori escano. C'è Fulvio Simonini a Sant'Agata, lo conosce?
9: Sì, ho preso il caffè prima di venire qua, perché fa parte di quei personaggi storici veramente che hanno fatto la storia, perché non dobbiamo dimenticare che la storia della società la fanno i calciatori, gli allenatori, quelli che vanno in campo. Anche noi andavamo in campo, però ecco, avevamo altri compiti, quelli di farli stare bene, ma quelli che mettevano la prestazione erano loro. E Simonini, tra l'altro, era un ragazzo a parte qualità eccellenti, era il famoso calciatore, la punta dell'area di rigore, su 10 8 la metteva dentro, oggi fanno al contrario.
10: Pure in nazionale, poi, quella è la cosa grave.
9: Sì, sì, ma è così, è normale, fa parte del gioco di oggi. E poi è legato anche a un episodio, diciamo, scaramantico, che non fa mai male nel calcio. Simonini è arrivato venerdì prima di un famoso derby Messina-Regina, l'allenatore l'ha schierato subito, e il giorno dopo, proprio in questo derby che sentiamo tutti, perché lo sappiamo, lo sentiamo noi, lo sentono i messinesi, è sempre stato così, ha fatto il gol che ha sancito la vittoria della Regina a Messina. Per cui, al di là della sua bravura storica, diciamo, da attaccante puro, ecco, ha legato anche il suo esordio con il gol contro la. E anche lui stamattina mi diceva: ma io non mi rendevo conto di questa grande, il perché di questa grande rivalità. È così, è stata sempre così, l'abbiamo sempre sofferta. Io in un famoso derby Regina Messina, per motivi di sicurezza, ho dormito allo stadio, cioè allo stadio a Sant'Agata, che era la sede della Regina. Avevo nella mia stanza un divanetto, e per motivi di ordine pubblico con la questura eravamo in contatto continuo per monitorare tutto, e ho passato la notte lì.
10: Possibile quello di Simonini sia stato l'ultimo gol segnato dalla Regina allo stadio Celeste? Perché l'anno dopo abbiamo perso 2-0, nell'anno della seconda promozione dalla B all'A abbiamo perso 1-0, mi sembra.
9: Non ne parliamo, Schillaci.
10: No, quello è l'anno prima, no, dico l'anno dopo abbiamo perso 2-0 con gol di Cambiaghi e Protti, l'anno dopo, sì, dopo il gol di Simonini.
9: È stato sempre il Celeste.
10: Poi abbiamo giocato a Franco Scoglio.
9: È stato sempre un tabù per noi, soprattutto quello dell'anno dello spareggio, che si è portato allo spareggio, che poteva essere viceversa un risultato importante per poter andare quell'anno in Serie A.
8: Sì, però, in generale abbiamo sempre fatto fatica a ottenere risultati lì, li ha Messina, però quelli poi importanti, quelli importanti sono arrivati, però nel senso, quelli poi decisivi li abbiamo sempre, quasi sempre portati a casa, quindi quello fa soddisfazione.
9: Ma è il bello del calcio anche questo, insomma, anche tante volte è stata esagerata, tante volte è stata anche fatte cose brutte, non c'è dubbio che non hanno niente a che vedere col calcio. Però ecco, la sana rivalità anche, certo, tra due città che sono a 3,5 km sì, sostanzialmente, sì, di differenza, fa parte del calcio, è il bello del calcio.
8: È il sale anche della competizione, ci sta, dà un po' di sapore, è bello, sì, insomma,
9: tenga presente che noi per tanto, tanto periodo, soprattutto la mia generazione, l'università l'abbiamo fatta a Messina perché a Reggio non c'era, quindi per noi Messina era la nostra università, insomma, quindi ancora peggio, ecco. Per cui abbiamo subito poter vincere la partita allo stadio come allora comunale, e per noi era grande, grande soddisfazione, grande. Vabbè, insomma, fa parte del gioco, via. E Fulvio Simonini è stato uno degli eroi, dei protagonisti, perché ci si ricorda molto volentieri. In genere gli attaccanti sono più famosi per questo, costano di più in genere, però hanno questa forza di essere determinanti, e lui proprio col suo gol si è fatto vincere la partita.
10: Allora, Guida è recuperato, Franchini ci risulta sia recuperato, però sentire Marchionni forse non è garantito che venga convocato.
8: Penso che sicuramente non sarà tra i titolari, probabilmente verrà convocato ma non andrà neanche in panchina.
10: Ho detto pure io questo.
8: Poi bisogna fare delle scelte, e chiaramente vai su chi sta bene, nel senso chi magari ha più già minuti nelle gambe. Franchini secondo me poi a lungo si troverà grande spazio, perché è un calciatore, a mio avviso, che non abbiamo nominato perché non l'abbiamo visto, ma non ci rendiamo conto della forza di Franchini in questo momento, perché voglio dire, l'abbiamo visto qualche anno fa a Reggio, no?
10: In C.
8: Ed era agli albori della sua
10: carriera. Giovane, 20 anni in C.
8: Sì, aveva 20 anni e già comunque faceva vedere una forza fisica molto molto importante, anche tanta intraprendenza. E secondo me poi quando sarà al meglio, anche lui in questo centrocampo potrà dire la sua. Intanto abbiamo una chiamata. Pronto, buongiorno.
11: Buongiorno.
10: Buongiorno,
8: buongiorno.
11: Un cordiale saluto al dottor Jacopino.
9: Ricambio, grazie, un abbraccio.
11: 2-0 Alma, Michele L.
8: L?
11: Sì.
8: Va bene, grazie signor Michele.
10: Grazie, saluto. Michele.
8: Arrivederci. E sì, stavamo dicendo, beh, Franchini l'abbiamo visto poco, anzi per nulla, perché ha avuto questo problema. Guida idem, cioè nel senso Guida anche sta passando in sordina, ma non ci rendiamo conto che abbiamo anche calciatori come Guida che hanno giocato poco e niente, e che lo scorso anno è stato determinante per la promozione del Savoia, è stato il trascinatore assoluto della squadra campana, e che tra l'altro a Ravenna ha fatto molto bene anche con Marchionni, quindi lo conosce molto bene. E veramente questo è un gruppo che a pieno organico fai fatica a capire chi starà fuori e come fai a tenerlo fuori, perché ognuno di questi ragazzi ha delle qualità fuori dal comune per la Serie D, Paolo.
10: Assolutamente, quindi fuori dalla lista convocati Palmieri e Reis, credo proprio, no? Sono sicuramente indisponibili, e quindi c'è grossa curiosità per vedere quelle che saranno le scelte del mister Marchionni per questa sfida contro Ligia Virtus, prima contro seconda della classe, e c'è bella abbondanza a centrocampo sicuro, ma col ritorno di Guida non dico che si crea abbondanza in attacco, però quello è il reparto in cui comunque i giocatori li vedi nel corso dei 90 minuti, c'è anche chi parte dalla panchina, anche se Iallo dovesse partire dalla panchina mi aspetto di vederlo, no? Nel corso dei 90 minuti, nel corso della partita.
8: Anche Guida probabilmente farà parte della partita, secondo me, poi nel secondo tempo sicuramente, almeno che non parta dall'inizio, cioè sta bene, comunque è un giocatore che ha fatto tutta la preparazione, ha minuti nelle gambe secondo me anche per poter partire all'inizio. Tutto sta nel capire se si è recuperato al 100%, quindi anche da rischiarlo dall'inizio non mi sembra una cosa impossibile. E quindi insomma poi alla fine non possiamo parlare di abbondanza in attacco, ma comunque capiamo che ci sono dei ruoli ben definiti e che il tutto può funzionare bene, che è stato costruito con delle scelte precise, perché tu hai Magrassi, Iallo, quindi due centravanti che si possono dividere il posto e alternarsi, e poi hai Guida, Alma, che sono bene o male sulla stessa linea e che possono sostituire uno, può sostituire l'altro, e poi hai ovviamente anche i giovani, perché ricordiamoci hai Pellicanò e Macri che giustamente vorranno ritagliarsi anche loro un po' di spazio, se comunque cercheranno di mettere in difficoltà il mister per quanto è possibile, e quindi accettano anche il ruolo, questo ruolo qui, perché l'età li porta ad avere un ruolo del genere, perché comunque sono delle alternative valide, e sicuramente non faranno poi caos all'interno dello spogliatoio, perché capiscono anche la forza dei giocatori che hanno davanti, e in questo momento anche Reis, che è fuori, che comunque ha dimostrato di essere un ottimo calciatore.
10: Dopodiché io non oso aprire uno o comunque toccare un altro degli argomenti che abbiamo sentito nel corso della conferenza del mister Marco Marchionni, anche perché siamo già alla quinta giornata, quindi il tema ritiro credevo fosse già passato in cavalleria, quindi se apro ora, noi che non andiamo in onda di domenica, il tema della birra presa tra compagni durante il ritiro col dottore Franco Jacopino, possiamo stare qui tranquillamente fino a lunedì, martedì, però la domenica non andiamo in onda, quindi diventa un problema. Ovviamente insomma ci dice lui, però io faccio solo una piccola postilla, più che la questione se è più importante allenarsi in montagna o al centro sportivo Sant'Agata a livello del mare, credo che una delle differenze tra il ritiro di quest'anno e il ritiro dell'anno scorso sia proprio la seguente: che quest'anno è stato un ritiro, cioè ritiro significa che a fine allenamento non te ne vai a casa, con tutto il rispetto, perché quella è una cosa, cioè, preoccupante, no? Che proprio non c'entra nulla col discorso
8: però
10: di professionalità.
8: Però specifichiamo anche il ritiro dell'anno scorso, non di 2 anni fa, perché sono stati svolti molto, in maniera molto diversa, nonostante siano stati fatti entrambi al Sant'Agata.
10: Sì, sì,
8: e poi i risultati si sono visti, perché comunque 2 anni fa la squadra, nonostante abbia fatto il ritiro al Sant'Agata, ha corso fino all'ultima partita vincendo con la Scafatese.
10: Ma se tu non hai i soldi, parliamoci chiaro, se tu non hai i soldi per andare in montagna, neanche in Sila o neanche a Melia di Scilla, perché non hai i soldi per farlo, va bene, ma ok, mi arrendo, ma a fine allenamento, mi dispiace, ma devi stare in foresteria. Non esiste che te ne vai in giro per la città, non esiste che vai a dormire a casa con la moglie, punto.
9: Ma lì ci sono due aspetti importanti. Quello che ha sottolineato giustamente l'allenatore è quello della conoscenza e dell'affinità e del gruppo, che avviene chiaramente con 20-25 calciatori che stanno nello stesso posto. E il fatto più importante, credo, che è quello da un punto di vista atletico, lì gli specialisti, i medici, i preparatori atletici ci dicono, e noi siamo costretti a sentirli, a seguirli, che almeno un paio di settimane a una certa altura fa bene all'organismo, e in camera energie importanti l'organismo umano, che poi ti servono durante il campionato. Questa è la teoria, ripeto, degli specialisti, e noi siamo costretti a seguirli fino a prova contraria. Poiché ci siano società che in virtù di grandi strutture private, che sono i centri sportivi, la Juve c'è un centro sportivo che c'è addirittura anche quasi un ospedale a disposizione,
8: il per Medical.
9: Dire. Per dire che utilizzano questo, è un altro paio di maniche, ma il calcio si è anche evoluto lì, perché le grandi squadre sì, hanno forse un po' abbandonato il famoso ritiro della montagna, ma lo hanno fatto perché vanno incontro a delle tournée all'estero dove ci sono i grandi capitali a cui bisogna attingere per mantenere quel tipo di gestione. Ripeto, lì bisogna affidarsi agli specialisti, ai medici e ai preparatori, che ci dicono indubbiamente, d'altronde penso che sia fisiologico avere una ossigenazione migliore in un luogo fresco anziché in un luogo caldo, o in ogni caso artefatto con l'aria condizionata, perché l'aria condizionata è sempre un fresco artefatto, insomma. Quindi, ma ripeto, questo è di pertinenza degli specialisti, e bisogna seguire questo. Poi l'aspetto economico investe soprattutto in questi tipi di campionati dilettantistici, dove purtroppo devi investire tu e basta, non hai nessun ritorno, né federale né grandi, grandi altre risorse, quindi deve stare attenta per questo. Ecco perché dico che usciamo prima possibile da questa, da questo
8: infatti
9: campionato,
8: sì, assolutamente,
9: e da
8: anche,
9: questa categoria
8: anche e soprattutto per questo, perché è normale che sia così. E, no, beh, tante squadre hanno abbandonato il ritiro in montagna anche, soprattutto in questa stagione. Poi per esempio anche la Fiorentina, no, col Viola Park,
10: nulla questo
8: si è... no ma infatti io cioè tu hai aggiunto qualcosa in più rispetto a quello che avevo detto. La questione importante è stata la gestione, perché dicevo, 2 anni fa la squadra comunque ha tenuto botta fino alla fine con la preparazione, no? Come aveva fatto per Golizzi, no? nel suo ritiro. Poi mentre l'anno scorso c'è stato sicuramente qualche cambiamento che ha portato delle difficoltà,
10: hanno fatto
8: che
10: quello
8: poi
10: che
8: sono
10: hanno
8: andate,
10: voluto, parliamoci, sono chiaro,
8: andate, sono andate a gravare sul comportamento in campo della squadra, sulla tenuta fisica. In chiusura, visto che abbiamo comunque parlato di tantissimi aspetti, vogliamo parlare anche di quello che è successo ieri all'Olimpico con la nazionale 2.0 di Roberto Mancini, che purtroppo è capitolata sotto gli attacchi della formazione allenata da Van Bommel, il Belgio, che ha fatto vedere insomma dei bei calciatori, soprattutto questo Götze che è stato acquistato dal
10: Paris Saint-Germain. Io dire, non è che era uno sconosciuto, mi sembra che avevo anticipato il grande tema, no, ieri. Cioè, chi gioca in difesa?
8: Infatti,
10: e perché, con tutto il rispetto, Gianluca Mancini, poi veniamo a Roberto io lo lascio a lei, il pesce grosso se lo cucina lei. Dico, Gianluca Mancini non è un giocatore da nazionale italiana, sarà un ottimo giocatore per la Roma, che è una grande squadra, quindi aiuterà Gasperini a gestire lo spogliatoio, un po' come Sergio Brio della Juventus, dove erano in nazionale Gentile, Scirea, Gabrini, il portiere Zoff, lo sappiamo tutti, non li toccava nessuno, ma Brio non c'era, faceva parte di quella difesa che era la più forte d'Italia, forse anche d'Europa. Ci sarà un motivo se non c'era Brio in nazionale e giocava Fulvio Collovati, che non era tutto sto fenomeno, però era sicuramente più forte di Brio. Gianluca Mancini, che marca di schiena onestamente questi grandi attaccanti, ma non è la prima volta che lo fa. E ieri il commissario tecnico, che ha deciso di convocare, di fare anche esordire Zoma, io lo chiamo Zoma perché Udoge, tutti lo chiamano Udoge, non lo chiamano Udoghi, non ho capito perché Zoma bisogna chiamarlo Zoma, se volete lo chiamo come mi dite voi, però bisogna avere una coerenza, no? Poi con i calciatori che nascono in Italia dopo che i genitori arrivano da altri continenti, o li pronunciamo per quello che è il cognome originario del papà, oppure gli diamo a tutti la pronuncia italiana. Dico, hai portato un calciatore che quando era in Serie C, bravissimo nell'Albino Lef, nessuno lo ha comprato in Italia, né in Serie A, ma neanche in Serie B. Gioca in Serie B tedesca, lo fai esordire, è un calciatore che a me è sempre piaciuto a vederlo nell'Albino Lef, quello che sta facendo ora non lo so.
8: Il capocannoniere comunque della Serie B tedesca.
10: Per carità, ma dico, in Italia forse giocherebbe nel Palermo, cioè nel senso, non so se è superiore, se è nettamente superiore a Vavassori.
8: No, non
10: che
8: penso.
10: È nel Palermo,
8: non
10: capisci?
8: Credo, conoscendo Vavassori ti dico che non credo.
10: E quindi
8: bisognerebbe vederli, sicuramente se la gioca,
10: quindi me lo porti in nazionale per evitare che risponda alla chiamata della nazione di origine del padre. Questo è l'unico senso che può avere. Beh, altrimenti senso non ne ha.
8: Io allora su questo, nel senso, bisogna trovare delle soluzioni, Paolo. Se in questo momento le soluzioni si chiamano Zoma e Romano, dobbiamo farcele andare bene anche per capire poi se sti ragazzi possono effettivamente incidere in nazionale. È chiaro che, per esempio, non lo so, io ora non ricordo precisamente perché erano altri tempi, però per esempio Schillaci, che ha nominato prima il direttore Jacopino, prima di arrivare alla Juve comunque giocava nel Messina, era un grande bomber in Serie B, in Serie A aveva fatto vedere poco e nulla, arriva a Italia 90,
10: ma
8: non dà da grande fenomeno e intanto fa la differenza. Ascolta, quindi
10: non l'ha convocato,
8: per me
10: quando
8: la categoria
10: era...
8: poi dipende sempre.
10: Sì, ma dico, Zeio Vicini non l'ha convocato Schillaci quando era al Messina, l'ha convocato quando era alla Juve.
8: Sì, certo, cioè, però non è che fece questo grandissimo campionato, voglio dire, quello che ricordo è...
10: Però era nella Juve, capisci? Cioè... Mancini convoca calciatori quando sono al Messina di turno, non gli dà il tempo di fare il passaggio per fargli...
8: Però magari stimola questo fatto che lui sia stato convocato in nazionale, può stimolare anche l'approdo di questi calciatori.
10: No, stimola il procuratore a chiedere di più quando gli arriva la richiesta. Questo stimolo e basta. Allora, nel momento
8: non lo so,
10: in cui...
8: lo so, bisogna vedere poi anche le due facce della medaglia. Allora, perché qualcosa bisogna provare. Cioè, alla fine questi sono i calci. I pupi sono questi qua.
10: I pupi sono questi, il portiere del Manchester City. Tonali, che è stato pagato 100 milioni.
8: No, di più.
10: Di più?
8: 120, Tottenham. 115.
10: Qualora arrivasse un'offerta all'Inter per Barella, non credo sarebbe di molto inferiore alla cifra che è stata pagata per Tonali, anche se Barella, no, è più grande. Quindi.
8: La metà, penso.
10: Però parliamo di un centrocampista che è titolare dell'Inter da quando io ancora facevo il liceo e che ha fatto due finali di Champions. Praticamente. No, io tutta questa nazionale scarsa non la vedo. Ieri il commissario tecnico, e io lo lascio cucinare a lei, ha messo a terzino sinistro un giocatore che è titolare inamovibile in questo momento dell'Arsenal, campione d'Inghilterra e vice campione d'Europa, quindi nessuno gli può dire niente, no? Che il fatto è mette Calafiori. Però se hai Di Marco...
8: No, Di Marco non c'è.
10: Non c'era.
8: È infortunato. È tornato a Milano.
10: Umaro.
8: Non so se in vacanza.
10: Mi dispiace. E allora io mi auguro che dalla prossima partita, dato che Calafiori è stato acquistato dall'Arsenal dopo il meraviglioso campionato che ha fatto difensore centrale del Bologna, e mi auguro che il commissario tecnico si accorga che ci serve più un difensore centrale come Calafiori che un terzino sinistro come Calafiori.
9: Ma
10: mi fermo qua perché potrei continuare su Ken.
9: L'argomento è molto molto ampio. Qui purtroppo si tratta di tecnica pura, noi siamo scarsi sul piano tecnico, non abbiamo calciatori in grado di superare l'uomo, di fare un passaggio. Ieri avete visto che anche quando arrivavamo a centrocampo tornavamo indietro per alleggerire o per fare possesso palla, e il Belgio faceva un gioco per andare a fare gol, perché il gioco del calcio in genere è questo. E noi non privilegiamo l'aspetto tecnico dei nostri calciatori, che dovrebbero essere all'altezza della situazione, li privilegiamo la parte molto atletica, e sul piano atletico per razza nostra, insomma, siamo inferiori agli altri, non si discute. Questo è il risultato di ieri, è il quadro del calcio italiano. Quando diciamo che il calcio italiano ha difficoltà ed è in crisi, parlano le classifiche. Una volta l'Italia era nelle classifiche internazionali dal secondo, terzo, quarto posto, non di più. Oggi è al decimo, dodicesimo posto. È una logica. Stamattina proprio con Fulvio Simonini, che abbiamo preso un caffè, parlavamo di questo, che lui ha visto una partita così dei dilettanti, quindi niente di particolare, con un suo amico. Dice: vabbè, sai che facciamo? Tu conta i palloni che piglia il portiere, io conto i palloni che piglia il centravanti. Dice: a fine partita il portiere ha toccato la palla 25 volte, il centravanti 5. Questa è la realtà. Cioè, in maniera molto banale, semplice, la realtà è questa. Cioè, la partita di ieri sera è il film del calcio italiano in questo momento. Cioè, se non cominciamo veramente dalle basi,
8: bisogna stimolare
9: a insegnare calcio. Non c'è nessuno che supera l'avversario.
8: E infatti, l'assenza più grande è l'uno contro uno. Non abbiamo attaccanti che puntano l'uomo.
9: Appena puntano l'uomo, passano la palla dietro,
8: sì.
9: Perché non riescono a passare avanti. Tu devi andare a fare gol.
8: Il problema è che le altre nazionali, anche quelle che una volta erano riconosciute come minori, oggi hanno tutti attaccanti che puntano l'uomo, ali forti, rapide, che creano superiorità numerica.
9: Sul piano, anche se sono più scarsi sul piano tecnico, sono più forti strutturalmente sul piano atletico,
8: sì.
9: E ci sorpassano, lì è appunto. Quando capiremo questo, quando la smetteremo di mettere nei settori giovanili per risparmiare, non dico tecnici, ma addetti a lavori che magari fanno un secondo lavoro, il problema è tutto qui. Cioè, l'istruttore dei giovani,
10: i giovani non devono più entrare i papà.
9: Ma non è

0: per partecipare alla, alla, a una carica federale.
1: Ma chi decide?
0: Fino a questo
1: ieri erano seduti accanto, no, il ministro dello sport
0: ed erano, credo siano tra virgolette due nemici istituzionalmente,
1: appunto,
0: e quella è la, la dimostrazione del calcio che non va, quello che non va, quello che non va. Beh, speriamo bene, via. Non
2: va bene,
0: non puoi,
2: va bene,
0: no,
2: io
0: un argomento molto molto delicato,
2: assolutamente sì, ha ragione il direttore Jacopino, io lo ringrazio.
0: Grazie a voi.
2: Ovviamente lo rivedremo nel corso delle, del, della stagione, quindi grazie ancora al,
0: grazie a voi, salutiamo ai vostri gentili, ai nostri gentili telespettatori e ascoltatori che hanno avuto la bontà di sentire le nostre quattro chiacchiere, ma a noi interessa che la regina domani vinca e esca veramente da questa categoria prima possibile.
2: Grazie ovviamente anche a Paolo Ficara.
1: Ciao a tutti, a lunedì.
2: E noi ci rivediamo lunedì. Ciao e buona continuazione sul canale di Turing.

0: Smash It Up Chart.
1: Smash It Up Chart.
0: In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Turing 104.
2: 104.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Smash

e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare

0: dedicato alla musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Friday Licious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Friday Licious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su fridayliciousparty@gmail.com. It's Friday Licious Baby!
1: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
0: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583. Touring 104 Smash It's Up Chart.

ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash Hits Up Chart. In ordine sparso la classifica dei più trasmessi su Touring 104.

0: 2B1. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
3: Smash It Memories, un super classico, ora.

0: Questa è Smash It Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi.
1: 30 più trasmessi.
0: Su Turin 104.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che Teheran ha proposto a Washington un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare successivamente colloqui approfonditi sul programma nucleare del paese. La notizia è riportata dal New York Times, secondo cui Araghchi lo ha riferito ai giornalisti durante un briefing a margine dell'Assemblea ONU. Ha affermato che l'Iran è pronto ad attuare il piano non appena Washington darà il proprio assenso, aggiungendo che sarebbe preferibile raggiungere un accordo prima delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti. Tra il 2021 e il 2025 oltre 35.000 bambini sono stati uccisi o mutilati dalle armi esplosive, il dato inquietante che emerge da un'analisi dell'UNICEF pubblicata oggi. La percentuale di vittime minorenni causate da armi esplosive è aumentata dal 54% nel 2021 ad oltre il 72% nel 2025. Il documento è stato realizzato sulla base dell'analisi dei dati contenuti nei rapporti annuali del segretario generale delle Nazioni Unite su bambini e conflitti armati. I conflitti con il maggior numero di bambini uccisi e mutilati da armi esplosive sono stati quelli in Palestina, Myanmar, Repubblica Araba Siriana, Afghanistan, Sudan, Ucraina, Somalia e Yemen. Tra le nuove armi tecnologiche letali per bambini e bambine vi sono i droni. Si ridimensiona l'allarme su un piano russo per attacchi con droni dal mare contro Italia, Francia e Spagna e il servizio della redazione.
2: Italia e Francia smentiscono di aver ricevuto uno specifico allarme dell'intelligence americana su possibili azioni imminenti contro l'Italia, Francia e Spagna. La notizia era stata pubblicata dal quotidiano spagnolo Il Mundo, secondo il quale i droni potrebbero essere lanciati dal mare attraverso container nascosti a bordo di navi. Il ministro della difesa Guido Crosetto afferma che non esiste alcuna conferma e invita a non gettare benzina sul fuoco. Resta però alta la tensione sul fronte orientale europeo. La Moldavia denuncia nuovi sconfinamenti di droni russi, mentre la Polonia indaga sull'incendio doloso in una stazione Starlink, sospettando un possibile coinvolgimento di Mosca.
1: I carabinieri del ROS e gli agenti della Digos hanno effettuato perquisizioni in diverse città nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori, accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa con aggravanti di terrorismo. Il gruppo pubblicava manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti, esaltando Hitler e Brenton Tarrant, l'autore di attacchi a moschee con decine di morti, e proponeva anche tecniche per azioni o costruzione di ordigni. C'era anche chi partecipava al gruppo social chat del Nuovo Ordine Europeo e chi al gruppo del Fronte Fascista Italiano con post contro ebrei, omosessuali e neri. Veniamo adesso al drammatico rogo scoppiato la notte scorsa in un appartamento di San Vito in provincia di Lucca. Il bilancio è di 2 morti e 13 feriti. Il rogo è partito dal pianerottolo di una palazzina di 3 piani tra via Bertini e via Corsica, costringendo le famiglie presenti nell'edificio a cercare riparo sui balconi in attesa dell'arrivo dei soccorsi. I vigili del fuoco hanno portato in salvo anche un neonato. Le due vittime sono una donna di 73 anni e un uomo di 65, marito e moglie, che abitavano proprio nell'appartamento dal quale si è sviluppato l'incendio. Ultima pagina, Lega Ambiente boccia il rinvio delle limitazioni diesel Euro 5, una scelta sbagliata che va nella direzione opposta rispetto a quanto serve al paese per affrontare l'emergenza smog. Questa misura è una vecchia ed inutile ricetta che non fa altro che peggiorare la situazione, così Giorgio Zampetti, direttore generale di Lega Ambiente. Agenzia delle Entrate e Riscossione ha pubblicato l'elenco delle regioni e degli enti locali che hanno aderito alla rottamazione quinquies. Si tratta di circa 1.500 enti che

0: come previsto dalla norma, hanno comunicato il provvedimento di applicazione della definizione agevolata ai carichi riferiti alle proprie entrate affidati all'agente della riscossione, per esempio IMU, TARI, bollo auto, multe stradali. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme. Caffè Mauro, emozione mediterranea.
2: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
4: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
5: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
6: Anche se giriamo il mondo in cerca di ciò che è bello, o lo portiamo già in noi, o non lo troveremo. Ralph Waldo Emerson.
5: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

0: Questa è Touring 104.
1: L'Ovicoltura Calabrese guarda al futuro. Academy Olivo in Campo, Calabria. L'evento, promosso dall'Assessorato all'Agricoltura della Regione Calabria e ARSAC, in collaborazione con le edizioni L'Informatorio Agrario, per far crescere il settore. Due giornate imperdibili. Il 1 ottobre, all'azienda agricola Statti, contrada Allenti, Lamezia Terme. E il 2 ottobre, la seconda tappa, alla cittadella regionale Iole Santelli, Catanzaro. Sei un tecnico, un imprenditore o un operatore della filiera? Vieni a scoprire le nuove sfide. Innovazione agronomica, sostenibilità, valorizzazione dell'olio e strategie di mercato. Visite guidate, workshop e dibattiti per guidare insieme lo sviluppo dell'olio italiano. Academy Olivo in Campo, 1 e 2 ottobre. Il futuro dell'olio parte da qui. Non mancare.
2: www.academyolivo.informatoreagrario.it 2B1. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
3: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
4: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddy Licious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddy Licious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddy Licious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddyliciousparty@gmail.com. It's Freddy Licious Baby!
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Questa è Touring 104.
1: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddy Licious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddy Licious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddy Licious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddyliciousparty@gmail.com. It's Freddy Licious Baby!
2: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
1: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.

0: Manca poco alla tua laurea? Alla tesi ci pensiamo noi. Stampa la tua tesi online.it. Fai subito il tuo preventivo gratuito. Tesi standard a partire da 9,10€. Stampa la tua tesi online.it.
1: Oppure chiamaci 0965 37 48 35. Stampa la tua tesi online.it.

0: Manca poco alla tua laurea? Alla tesi ci pensiamo noi. Stampa la tua tesi online.it. Fai subito il tuo preventivo gratuito. Tesi standard a partire da 9,10€. Stampa la tua tesi online.it.
1: Oppure chiamaci 0965 37 48 35. Stampa la tua tesi online.it.
2: L'Ovicultura Calabrese guarda al futuro. Academy Olivo in Campo, Calabria. L'evento, promosso dall'Assessorato all'Agricoltura della Regione Calabria e ARSAC,
3: in collaborazione con le edizioni L'Informatore Agrario,
2: per far crescere il settore. Due giornate imperdibili. Il 1 ottobre all'azienda agricola Statti, contrada Allenti, Lamezia Terme. E il 2 ottobre la seconda tappa, alla cittadella regionale Iole Santelli, Catanzaro. Sei un tecnico, un imprenditore o un operatore della filiera? Vieni a scoprire le nuove sfide. Innovazione.

0: esperienze e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddy Licious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddy Licious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddy Licious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fridayliciousparty@gmail.com. It's Friday Licious Baby!
1: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità. Futuro.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions.

0: One, two, three, one more DJ.
1: Energía es tu forma de música.
0: Enzo Romeo DJ.
2: Ah, che bello, ci ritroviamo dopo la scorpacciata di esterna, insomma, in giro per la città con tutti gli amici di Touring 104. Abbiamo fatto gran casino, gran casino. Qualcuno dice, bella la botta di fine estate. Fine estate, fine estate, ma veramente, cioè, io già solo la parola fine estate mi viene la lacrimuccia, mi viene la lacrimuccia. No! Una delle canzoni più tristi della storia, ragazzi. Vero, vero, questa mi mette una tristezza.

Mamma mia, veramente che musica! Grande Visì! Un applauso di 25 minuti, grazie, grazie! Perché abbiamo fatto un inizio programma veramente figo! Con una super canzone, poi due, poi tre, poi chissà quante, magari 150.000! Oh! Mamma mia, che colpo! E in un attimo andiamo al 1993! Con uno dei pezzi più iconici della musica dance.

L'ho detto, 1989. Mamma mia, da un successo all'altro, questo è One More DJ. Ogni weekend con voi, dentro di voi. E balla questa, dai, vediamo se te la ricordi.

con i microfoni di Touring 104, non solo, c'è tutto Progetto Touring in realtà, c'è l'allestimento, insomma, Santo Frascati come ogni anno ha confermato la presenza e ha fatto delle cose

canzone, sebbene il mondo latino, cioè io non riesco a passare da questo mondo e andare a trovare quel popò di donna, popò soprattutto, Jennifer! Ma che bella, ragazzi, ma soprattutto che brava, dai! Cioè, non possiamo dire che è solo bella, no. E questa era del 1999, vi ricordo.

pezzo. Wow, arriva un pezzo fantastico. E come si diceva una volta, sono ancora due, eh? I dischi che girano per voi. Basta che girano solo i dischi, eh? Federico Scavo, origini calabresi, anzi regine, anzi per essere proprio precisi da Motta San Giovanni. La mamma era proprio di lì, ce l'ha detto lui.

0: Questa è Touring 104.
1: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme. Caffè Mauro. Emozione mediterranea.
2: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.

un altro pezzo che non ha avuto lo stesso successo del primo, anche se devo dire la verità, era molto similare, e poi insomma, come tante volte capita, è finita lì. Stessa storia per Run DMC, vi ricordate? Andiamo un po' un attimo indietro, 1997, eccoli qua.

dimenticatorio. Ma i prossimi torniamo in Italia con questo connubio tra Mister Intrallazzi e lui, Spiller Laguna from Rio. È nel 97. Wow, che pezzone, ragazzi, uno dei miei preferiti in quel periodo, grandiosi, direttamente dalla laguna, insomma, da Venezia e dintorni, questo progetto musicale che sembra, insomma, dall'altra parte del pianeta, ma in realtà tutto made in Italy. One More DJ Touring 104, anche qui tanta roba made in Italy.

Perché qui in regia com'è che mi stai dando una mano? Intrallazzi, ho detto sì, Intrallazzi. Era un gruppo, insomma, di musicisti, in realtà uno ha spiccato su tutti, musicisti, DJ producer in realtà, vedi Tommy V. Tommy V che l'abbiamo conosciuto, mi sembra nella prima edizione del Grande Fratello, quello figo, insomma, dove c'era Taricone, forse la seconda, dove c'era quello delle sigarette. No, adesso faccio un po' di confusione, però Tommy V che in realtà lì è diventato Tommy V, però come Intrallazzi, come DJ, era già uno famoso. Anzi, Tommy V magari è passato un po' in sordina, perché appunto con questo doppio nome, cioè, si è fatto un po' di confusione, ma negli anni 90, negli anni 2000 ha lavorato tantissimo, non si fermava un attimo, girava il mondo e devo dire un ottimo DJ.

demenziali in assoluto. Lo ricordate? Alla console, mamma mia ragazzi, questo lo dobbiamo tenere poco perché è troppo demenziale, veramente. Beh, l'importante è che fate una cosa, ce lo suggeriscono anche loro.

vabbè, non basta, l'abbiamo promesso, questo è un disco che si tiene poco. E il prossimo successore, 1993, No Limits, mamma mia, volume al massimo, questa è una versione tutta nostra. Questo, dai ragazzi, dà le soddisfazioni. Tamarro.

per i tempi veramente innovativo, No Limits, perché sta cassa bella movimentata, i BPM erano altissimi, si prendeva un po' esempio da quello che arrivava dal nord Europa e questa era la musica insomma che andava di più. E rimaniamo in quel BPM bello veloce, attivo, aggressive, e torniamo in Italia. Ragazzi, dovete sapere che il DJ producer che c'è dietro questo progetto musicale che tra qualche secondo ascolterete, insomma, è uno che ha fatto veramente la gavetta, iniziando a fare DJ, insomma, nella discoteca del Popo Cartiere, girando piano piano un po' per l'Italia, poi si mette dietro una radio nazionale. Faceva praticamente le pulizie innanzitutto, poi piano piano è diventato uno di quelli che faceva regia. E devo dire una cosa, molto ma molto bravo. E, insomma, è nato anche all'attenzione di quelli che facevano già gli speaker, e DJ come Linus, come Amadeus, che dice: ma sai che questo è molto bravo? Piano piano, insomma, lui fa queste produzioni, si fa conoscere ancora di più, ed ora, se vi dico il suo nome, insomma, bene o male è uno che fa televisione, bene o male è uno che negli ultimi anni si è fatto sempre notare. Nicola Savino, ci sei? Va a prendere una base di una di un film, insomma, una musichetta che girava dietro questo film di Pinocchio. Ve lo ricordate? Storico, bellissimo lavoro, insomma, del cinema italiano. E va a fare questo remix molto tamarro, molto, diciamo, per i tempi ci stava, era il 93.

ricordo attentamente ogni passaggio. Si è rotto. Quindi passiamo all'altro disco, che in realtà, quando è partito questo altro progetto musicale, era quasi un gioco. Era quasi così, una presa per i rifondelli. Vabbè, proviamo. Poi a un certo punto questo pezzo, anche in questo caso molto demenziale, senza parole, fa un successo planetario, soprattutto in un mondo che stava nascendo in quel momento, insomma, da qualche anno prima, nel mondo techno. Però, insomma, questo pezzo anche nelle piste commerciali, come noi al Marajà, cioè la domenica pomeriggio, non mancava, tutti a saltare con

E qui addirittura andiamo un anno indietro, 1992. Vi ricordate di Ramirez? È questo messicano un po' italiano che insomma ha fatto dei dischi. Anche in questo caso bisogna ascoltarli velocemente. Insomma, li lasciamo qualche secondo perché poi magari non sono molto radiofonici. E in questo caso questo.

un disco dopo l'altro, belli, veloci e attivi, ragazzi. Questo, cioè, niente, stavo ballando e mi è entrato il pezzo, così. Di tutto bisogna essere spontanei nella vita, no? E in questo caso, se volete cantare, lo potete fare a squarciagola. Questo è un disco un po' più attuale rispetto ai pezzi che abbiamo ascoltati finora. Tutto italiano, una versione del 2003. Wow! Ricordate Sex Girl dei Brothers? Questa è la versione appunto Made in Italy.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
2: A volte il vincitore è semplicemente chi non ha mai mollato. Jim Morrison.
1: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

sente mai, pezzo anche tamarro, diciamo, che però è finito nel dimenticatoio per una questione anche comoda. E invece questi format dove propongono in questo modo, in modo smisurato, gli anni 90, e la musica anni 90 in realtà si chiudeva in 5-6 pezzi, quei pezzi che fanno saltare tutti, insomma, no? E basta. Quindi era una dimostrazione che per dire gli anni 90 solo quello, non è vero, c'è tant'altra musica. Poi si andava in del remix di canzoni anche 80, di pezzi italiani che arrivavano degli anni 70, insomma, degli anni 90 in realtà c'era ben poco. Cosa voglio dire?

noi ci siamo qui per questo. Ogni weekend, insomma, il sabato alle 18 alle 20 e poi va la replica la domenica notte. Quindi, insomma, l'appuntamento è quello. Ascoltateci, volume al massimo, e se volete.

0: facile, no? The Rhythm of Night, questa è Corona, era il 1993 su 94, quell'inverno, quel dicembre fantastico che sembrava estate così, eh?
1: A noi uno sei.
0: L'ho detto mille volte, questo pezzo è diventato famoso nel 94 ma è uscito a dicembre.

questo è insomma l'origine di One More DJ. 300.000 pezzi in 2 ore, questa è la nostra visione, anche se sembra quasi impossibile, ma dico quasi perché ci stiamo arrivando sempre più vicino. Rimaniamo nel 1993, se appesso da quest'anno, insomma, io non posso fare a meno di inserire questa traccia. Mr. Wayne! Ah! Culture Beat! Un altro progetto italianissimo, quando la dance insomma spaccava in tutto il mondo con queste tracce Made in Italy.

attenzione, arriva Tom Jones, Sex Bomb. Torniamo di nuovo per l'ennesima volta oggi, nel 1990.

0: appunto l'abbinata nel suo missaggio. Però insomma le parole dicono bongo cia cia cia o vongola, non lo so, non ho mai capito. Vongola?
1: Bongola.
0: Vongola.
1: Bongo cia cia

L'effetto è sempre quello One more teacher. Un disco dopo l'altro, senza freno, senza stop. Io vi dico qualcosina, qualche aneddoto, ma intanto metto anche un po' di musica. Enzo Romeo, ma soprattutto voi, ascoltatori di Turin 104. Rimaniamo nel 2021, sono usciti i bei pezzi nel 2021.

gioventù di quel 2021. Qui le mani si alzano al cielo, tra un po' facciamo l'ultima parte dove vi devo far ascoltare tante novità musicali, ma fighe, che tante di queste arrivano dal mondo retro, e che vuoi, sono dei remix.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità. Futuro.
2: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
4: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.

0: uomo deve dire così, the music, così, se non funziona. Vai! Uomo DJ Turin 104.
1: I got the love in the music. I got soul.
0: Vedi che lo dice pure lui. In the music.
1: I got the love in the music.
0: Ecco, hai capito allora.

profilo che è veramente bravo, capito? Veramente figo. E si è unito con un mostro sacro. Cioè, chi non conosce DJ Ralph? Ralph! Noi l'abbiamo portato, io personalmente l'ho portato la volta.

serata, dove gente da tutta Italia è arrivata a Reggio Calabria per ascoltarlo, insomma, per sentire il suo DJ set molto ma molto avanti, elettronicamente instabile anche lui. E qui, insomma, lui non è un tipo che si

0: During 104 notizie.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Donald Trump ha confermato di aver respinto la proposta iraniana per una tregua di 7 giorni. Il presidente americano ne ha parlato con i giornalisti prima della partenza per il Tennessee, confermando l'anticipazione del Wall Street Journal. Secondo il quotidiano, il piano prevedeva la riapertura dello stretto di Hormuz e la ripresa dei negoziati sul nucleare, in cambio della revoca del blocco americano. Sul fronte delle verifiche nucleari, da Teheran è arrivata un'apertura alla possibile visita degli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. La disponibilità a discutere il ritorno degli ispettori non costituisce però un accordo. Restano da definire le condizioni delle verifiche.
2: Nuovi rincari per i carburanti dopo il dimezzamento dello sconto sulle accise sul gasolio, passato da 12,2 a 6,1 centesimi al litro. La rilevazione ministeriale di sabato indica sulla rete stradale un prezzo medio del diesel al service di circa 2,36 euro. In autostrada si arriva a 2,44 euro. Da lunedì prossimo, 28 settembre, scatterà il tetto annunciato da Eni, 2,19 euro per il diesel e 1,99 euro per la benzina. Il vice premier Antonio Tajani rivendica il risultato per Forza Italia, Alleanza Verdi e Sinistra chiede invece un decreto del governo che imponga un limite ai prezzi.
1: Una grande folla ha accolto Papa Leone XIV a Parigi nella seconda giornata del viaggio in Francia. Durante la messa in piazza della Concordia, il pontefice ha invitato i cattolici a condividere la propria fede e a portare speranza dove prevalgono scoraggiamento e solitudine. Al centro dell'omelia anche il valore di ogni persona, che non può essere ridotto a un numero o un codice identificativo. Leone ha rivolto un incoraggiamento alle famiglie e ai giovani impegnati nella comunità. Nella visita al centro di accoglienza dedicato a Santa Bachita, ha richiamato la responsabilità di riconoscere chi viene escluso e chi difenderà la dignità dei migranti.
2: Veniamo alla cronaca. Il corpo senza vita di un giovane è stato trovato nella notte nelle campagne tra Lodi e Lodi Vecchio, in località Bottedo. Per recuperarlo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Sulla vicenda indaga la squadra mobile della questura di Lodi. Gli accertamenti devono chiarire le circostanze del ritrovamento e le cause del decesso. Secondo quanto riferito, non viene esclusa una morte violenta, ma questa possibilità resta da verificare. La procura sta valutando se disporre l'autopsia, che potrebbe fornire elementi utili a ricostruire quanto accaduto.
1: Chiudiamo con lo sport. La Formula 1. George Russell ha vinto il Gran Premio dell'Azerbaigian al volante della Mercedes dopo essere scattato dalla pole position sul circuito di Baku. Alle sue spalle hanno concluso le due Red Bull di Max Verstappen e Isaac Hadjar. Charles Leclerc ha portato la Ferrari al quarto posto, quinta posizione per Kimi Antonelli, protagonista di una rimonta dalla 16ª casella della griglia. Sesto Lewis Hamilton con l'altra Ferrari. Antonelli, leader

0: Mondiale ha riconosciuto le difficoltà del fine settimana, segnato dai problemi nelle prove libere e dall'errore in qualifica. Il pilota italiano punta ora a ritrovare il passo nel prossimo appuntamento in Bahrain. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Touring 104. Informazione e passione.
2: Va ora in onda Top Hit, le hit al top degli ultimi 7 giorni. In studio Mary Fulco su Touring 104.
3: Ciao a tutti da Mary Fulco, bentornati a Top Hit, la hit al top degli ultimi 7 giorni. Il nostro appuntamento con i 25 brani più programmati e richiesti su Radio Touring, e sono anche quelli più visti su Video Touring, canale 87 del digitale terrestre. E allora come va? Avete trascorso bene questi giorni? Siete pronti per un nuovo appuntamento con i grandi successi del momento? E allora partiamo, lo facciamo subito con il brano che questa settimana occupa la posizione numero 25. È firmato da Karol G insieme a Manu Chao e si intitola Viaggiando per il mondo, più 2 rispetto a 7 giorni fa.
2: Numero 25.
4: Salita del vuelo con destino a la

0: Al numero 24 all'interno di Top Hit questa settimana sono Julie and Brash con Serenamente, mai me scendono di un gradino.
1: Numero 24.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: saliamo più su di una posizione all'interno della nostra classifica Top Hit e al numero 23 troviamo Bruno Mars con On My Soul. Ahimè, però, scivola di ben 7 posizioni rispetto a 7 giorni fa.
1: Numero 23.

0: Vi ricordo che Topit vi tiene compagnia ogni mercoledì, sabato e domenica sera e viene realizzata settimanalmente con tutte le novità che arrivano in radio, sia di musica italiana che straniera. Ma voi stessi potete inviarmi le vostre preferenze con un messaggio WhatsApp al 3937 104 e 400. Quindi attendo fiduciosa appunto le vostre segnalazioni. Ma adesso torniamo alla nostra classifica, ai nostri brani e torniamo alla musica italiana, quella che questa settimana troviamo al numero 22. È firmata da Achille Lauro e il pezzo si intitola Comuni Immortali, +1.
1: Numero 22.

0: numero 21 all'interno di Top Hit questa settimana è Chris The Sarandi con Good Old Days, +2.
1: Numero 21.

0: saliamo più su di un gradino e scopriamo subito il singolo che oggi occupa la posizione numero 20. È firmato da Biagio Antonacci insieme a Julie. Il pezzo si intitola L'ultima canzone, sale di 3 gradini.
1: Numero 20.

0: fantasia.
1: Bentornati, state seguendo Top Italital Top degli ultimi 7 giorni. Sono i nostri 25 brani più programmati e richiesti qui su Tuning, quelli più visti su Video Tuning. In questa bella serata stiamo navigando tra le onde della buona musica, quella che ascoltiamo giornalmente su Radio Tuning dalla mattina sino alla sera, quella che potete richiedere inviando un messaggio al nostro 3937 104 400, un messaggio WhatsApp. Ma adesso torniamo proprio nel vivo delle nostre posizioni, della nostra classifica, e scopriamo subito il brano che oggi occupa la numero 19. È firmato da Miley e si intitola Best Persuadis, più uno rispetto a 7 giorni fa.
2: Numero 19.
3: Let's go.

0: Al numero 18 all'interno di Top Hit sono i The Bauza con Lose Myself, +3.
1: Numero 18.

0: saliamo più su di un gradino e scopriamo subito il singolo che oggi occupa la posizione numero 17 della nostra classifica. È firmato da Sienna Spyro ed è la bellissima Material Lover. Mai me scende di 6 gradini.
1: Numero 17.

0: questo punto della nostra serata è tempo di rispolverare un brano che arriva dal passato. È tempo di Top It Story. Quest'oggi all'interno di questa nostra rubrica avete scelto in tanti questo grande successo di molti anni fa, firmato da un ottimo Marvin Gaye, Larry. Beh, insomma, il pezzo è favoloso e si intitola I Want You.
1: Top History.

0: torniamo alla nostra classifica, alle nostre posizioni. Scopriamo subito il brano che oggi occupa la posizione numero 16. È firmato da Mark Tremont e Serena Brancale, Partenope, più uno rispetto a 7 giorni fa.
1: Numero 16.

0: Al numero 15 all'interno di Top Hit è Luciano Ligabue con Qualcosa per te. Mai me scende di 3 gradini.
1: Numero 15.

0: Saliamo più su di un gradino, scopriamo subito il brano che oggi occupa la posizione numero 14 all'interno della nostra classifica. È firmato da Kazaye e si intitola Animal -1.
1: Numero 14.

0: Top Hit con Mary Fulco.
1: Con voi Mary Fulco in questa splendida serata, ma soprattutto con noi la nostra classifica Top Hit che vi tiene compagnia ogni mercoledì, ogni sabato ed ogni domenica sera. A questo punto dobbiamo scoprire le prime 13 posizioni e partiamo subito con il singolo che oggi occupa questo numerino magico. Sì, lui è Ernia e il pezzo si intitola Dedica. Fa un balzo in avanti di 2 gradini.
0: Numero 13.

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Al numero 12 all'interno di Top Hit è Olivia Dunn con Baby Steps. Mai me scende di 3 gradini.
2: Numero 12.

0: Top Hit Riepilogo.
1: Ed eccoci al nostro primo riepilogo di classifica, quello che scorre le posizioni che vanno dalla numero 25 alla numero 11 di Top Hit. Ebbene, oggi in 25esima posizione abbiamo trovato Karol G insieme a Manu Chao con Viaggiando per il mondo, +2. Al numero 24 Julian Brash

0: con Serenamente, meno 1. Al numero 23 Bruno Mars con On My Soul, meno 7. Al numero 22 Achille Lauro con Comuni Immortali, più 1. Al numero 21 Chris De Sarandi con Good Old Days, più 2. Al numero 20 Julie e Biagio Antonacci con L'ultima canzone, più 3. Al numero 19 Miley con Best Persuadis, più 1. Al numero 18 De Bausa con Lose Myself, più 3. Al numero 17 Sienna Spyro con Material Lover, meno 6. Al numero 16 Mark Tremont e Serena Brancale con Partenope, più 1. Al numero 15 Luciano Ligabue con Qualcosa per te, meno 3. Al numero 14 Cazzaie con Animal, meno 1. Al numero 13 Ernia con Dedica, più 2. Al numero 12 Olivia Dan con Baby Steps, meno 3. E al numero 11 abbiamo trovato Elisa con Kensumi, meno 1.
1: State ascoltando Top Hit.
0: E torniamo alla nostra classifica, alle nostre posizioni, alla nostra Top Hit, le hit al top degli ultimi 7 giorni. La voce continua ad essere quella di Mary Fulco, ma arriva subito la voce della protagonista della posizione numero 10 questa settimana. Lei è Olivia Rodrigo. Il pezzo si intitola Serena Joy, più 4 rispetto a 7 giorni fa.
1: Numero 10.

0: Al numero 9 all'interno di Top Hit si ritorna alla musica italiana e lo si fa con Marrakech & Guè con Casini più 2.
1: Numero 9.

0: magazine.
1: Occupa la posizione numero 8 all'interno di Top Hit questa settimana Madonna con il singolo che si intitola Danzetteria. Fa un balzo in avanti di una posizione.
2: Numero 8.

0: serata e sì, stiamo ascoltando la nostra classifica Top Hit, le hit al top degli ultimi 7 giorni, i 25 brani più programmati e richiesti su Radio Tuning, sono anche quelli più visti su Video Tuning, canale 87 del digitale terrestre. Con voi Mary Fulco, ma con noi arrivano subito, sì, proprio loro, sì, Angelina Mango e Marco Mengoni al numero 7 con Canto d'amore, ma ahimè scendono di 2 gradini.
1: Numero 7.

0: numero 6 all'interno di Top Hit oggi troviamo Ugel, Himahel Hangel e Ultramate con Moving to the Sun, meno 3.
1: Numero 6.

0: occupa la posizione numero 5 Saif con Parlar d'amore. Fa un balzo in avanti di un gradino rispetto a 7 giorni fa.
1: Numero 5.

0: State ascoltando Top Hit con Mary Fulco.
1: Vi ricordo che Top Hit vi tiene compagnia ogni mercoledì, sabato e domenica sera sulle nostre frequenze, quelle tante numerose di Turin 104. E Top Hit viene realizzata settimanalmente con tutte le new entry che arrivano in radio, sia di musica italiana che straniera, ma anche e soprattutto con le vostre segnalazioni. Continuate a farmele pervenire con un messaggio WhatsApp al nostro 3937 104 e 400. Come dico sempre, il vostro supporto a porto è fondamentale affinché ogni settimana venga fuori la nostra classifica Top Hit, che oggi vede protagonista della posizione numero 4 il brano Still, sale di 2 gradini, ed è firmato da Karol G e Bruno Mars.
0: Numero 4.

0: tempo di podio all'interno di Top Hit. Questa settimana non ci resta che scoprire i primi tre singoli. Sono i brani che avete richiesto di più, che avete visto di più. Uno su Radio Touring ascoltati, l'altro su Video Touring visti. Ebbene sì, al numero 3 questa settimana è Somber con My Body Isn't Ready, più 1 rispetto a 7 giorni fa.
1: Numero 3.

0: Saliamo più su di un gradino e scopriamo subito il brano che oggi occupa la posizione numero 2 all'interno della nostra classifica. È firmato da Faberi Fibra, ma non è solo, è insieme ai Pinguini Tattici Nucleari e si intitola Goya, sale di 2 posizioni.
1: Numero 2.

0: Ed eccoci al nostro secondo riepilogo di classifica, quello che scorre le posizioni che vanno dalla numero 10 alla numero 2 di Top It. Ebbene, oggi in decima posizione abbiamo trovato Olivia Rodrigo con Serena Joy, più 4. Al numero 9 erano Marrakesh & Gay con Casini, più 2. Al numero 8 era Madonna con Danzeteria, più 1. Al numero 7 Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore, meno 2. Al numero 6 Yugal, Imael, Angel e Ultra Matè con Moving to the Sun, meno 3. Al numero 5 Saif con Parlare d'Amore, più 1. Al numero 4 Karol G e Bruno Mars con Still, più 2. Al numero 3 Somber con My Body Isn't Friday, più 1. Al numero 2 abbiamo trovato Fabri Fibra con Pinguini Tattici Nucleari con Goya, più 2. E a questo punto non ci resta che scoprire il nostro numero 1, il numero 1 di Top Hit questa settimana.
1: State ascoltando Top Hit.
0: Sale di 4 posizioni rispetto alla classifica scorsa il singolo che questa settimana è al vertice della nostra classifica Top Hit. Si intitola War Man ed è firmato da Peggy Gou e Aira Sa. Vi lascio con il nostro numero 1 e vi rimando alla prossima. Ciao da Mary Fulco. Bye bye.
1: Numero 1.

0: e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Lopresti Idea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.lopresti idea.it.
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
2: It's time for the final countdown.
1: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1. Mystery DJ.
3: Mix by Mix su Radio Touring 104.

0: progetto e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Loprestidea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.loprestidea.it. Radio Tour.
1: Mix by Mix.
2: Summer Hits from back in the day.
3: Su Turin 104 Mix by Mix. 4.
4: In diretta agli studi Radio Turin 104.
3: Questa è Mix by Mix.
5: Mix by Mix.
6: Mix by Mix.
3: Su Turin 104 Mix by Mix.
7: Che è stato un successo da discoteca, giusto?

0: Francesco Raniti.
1: State ascoltando Mix by Mix.
2: Non andate via.
3: Sì, no, mo me lo tengo proprio. C'è una cosa. Non vi preoccupate.

0: DJ.
1: Energía son tu forma de música.
0: Enzo Romeo DJ.
2: Ah, che bello, ci ritroviamo dopo la scorpacciata di esterna, insomma, in giro per la città con tutti gli amici di Touring 104. Abbiamo fatto gran casino, gran casino. Qualcuno dice, bella la botta di fine estate. Fine estate, fine estate, ma veramente, cioè, io già solo la parola fine estate mi viene la lacrimuccia, mi viene la lacrimuccia. No! Una delle canzoni più tristi della storia, ragazzi. Vero, vero, questa mi mette una tristezza incredibile. Dal 1985 loro sono Uri Gay. Si inizia così con Amor di.

Mamma mia, veramente che musica. Grande Visì, un applauso di 25 minuti, grazie, grazie, perché abbiamo fatto un inizio programma veramente figo, con una super canzone, poi due, poi tre, poi chissà quante, magari 150.000. Oh, mamma mia, che colpo. E in un attimo andiamo al 1993, con uno dei pezzi più iconici della musica dance.

un ballo internazionale, non c'era saggio di danza, io ricordo ai tempi, se vuoi, cioè, ragazzino, andavi a vedere anche i saggi di danza, così, anche perché gli ormoni erano

Vi ricordate questo intreccio, no? Parlo della lambada. L'ho detto, 1989. Mamma mia, da un successo all'altro, questo è One More DJ. Ogni weekend con voi, dentro di voi. E balla questa, dai, vediamo se te la ricordi.

con i microfoni di Touring 104, non solo, c'era tutto progetto Touring in realtà, c'era l'estivento, insomma, Santo Frascati come ogni anno ha confermato la presenza e ha fatto delle cose fighissime.

ragione, sebbene il mondo latino, cioè io non riesco a passare da questo mondo e andare a trovare quel popò di donna, popò soprattutto, Ah, Jennifer! Ma che bella, ragazzi, ma soprattutto che brava, dai! Cioè, non possiamo dire che è solo bella, no. E questa era del 1999, vi ricordate quel

Wow, arriva un pezzo fantastico. E come si diceva una volta, sono ancora due, eh? I dischi che girano per voi. Basta che girano solo i dischi, Federico Scavo. È origini calabresi, anzi regine, anzi per essere proprio precisi da Motta San Giovanni. La mamma era proprio di lì, ce l'ha detto lui. Come on

passata la prima mezz'ora. Ma dai, veramente, con uomo dice il tempo vola. Nanina nina vola. Eh sì che vola. E il prossimo è stato il disco 2026. Secondo me sì. Secondo me sì. E con lui che sono il DJ producer 2026.

fatto questa canzone. Dico Beba perché stiamo parlando del 2000 verso il 2001, successo planetario. Poi hanno provato questi due ragazzi a fare un altro pezzo che non ha avuto lo stesso successo del primo, anche se devo dire la verità era molto similare, molto similare. E poi insomma, come tante volte capita, è finita lì, è finita lì. Stessa storia per Run DMC, vi ricordate? Andiamo un po' un attimo indietro, 1997, eccoli qua.

comunicatorio. Ma i prossimi torniamo in Italia con questo connubio tra Mister Intrallazzi e lui, Spiller Laguna from Rio. È nel 97. Wow, che pezzone, ragazzi, uno dei miei preferiti in quel periodo, grandiose, direttamente dalla laguna, insomma, da Venezia e dintorni, questo progetto musicale che sembra, insomma, dall'altra parte del pianeta, ma in realtà tutto made in Italy. One More Day Gentour in 104, anche qui tanta roba made in Italy.

Che pezzone, veramente. Abbiamo detto un paio di nomi prima, insomma, Gianfi che è qui in regia, com'è che mi stai dando nono? Intrallazzi, ho detto sì, Intrallazzi. Era un gruppo, insomma, di musicisti, in realtà uno ha spiccato su tutti, musicisti, DJ producer in realtà, vedi Tommy V che l'abbiamo conosciuto, mi sembra nella prima edizione del Grande Fratello, quello figo, insomma, dove c'era Taricone, forse la seconda, dove c'era quello delle sigarette. No, adesso faccio un po' di confusione. Però Tommy V, che in realtà lì è diventato Tommy V, però come Intrallazzi, come DJ, era già uno famoso. Anzi, Tommy V magari è passato un po' in sordina, perché appunto con questo doppio nome, cioè, si è fatto un po' di confusione, ma negli anni 90, negli anni 2000 ha lavorato tantissimo, non si fermava un attimo, girava il mondo, e devo dire un ottimo DJ.

estate quell'anno, sì, anche se era uno dei più demenziali in assoluto. Vi ricordate? Alla console, mamma mia ragazzi, questo lo dobbiamo tenere poco perché è troppo demenziale, veramente. Beh, l'importante è che fate una cosa, ce lo suggeriscono anche loro.

Vabbè, non basta, l'abbiamo promesso. Questo è un disco che si tiene poco. E il prossimo successore, 1993, No Limits. Mamma mia, volume al massimo. Questa è una versione tutta nostra. Questo, dai ragazzi, dà le soddisfazioni. Tamarro al punto giusto. Forse un po' di più, va bene.

per i tempi veramente innovativo, No Limits, perché sta cassa bella movimentata, i BPM erano altissimi, si prendeva un po' esempio da quello che arrivava dal nord Europa e questa era la musica insomma che andava di più. E rimaniamo in quel BPM bello veloce, attivo, aggressive, e torniamo in Italia. Ragazzi, dovete sapere che il DJ producer che c'è dietro questo progetto musicale che tra qualche secondo ascolterete, insomma, è uno che ha fatto veramente la gavetta, iniziando a fare DJ, insomma, nella discoteca del Popo Cartiere, girando piano piano un po' per l'Italia, poi si mette dietro una radio nazionale. Faceva praticamente le pulizie innanzitutto, poi piano piano è diventato uno di quelli che faceva regia. E devo dire una cosa, molto ma molto bravo. E, insomma, è nato anche all'attenzione di quelli che facevano già gli speaker, e DJ come Linus, come Amadeus, che dice: ma sai che questo è molto bravo? Piano piano, insomma, lui fa queste produzioni, si fa conoscere ancora di più, ed ora, se vi dico il suo nome, insomma, bene o male è uno che fa televisione, bene o male è uno che negli ultimi anni si è fatto sempre notare. Nicola Savino, ci sei? Va a prendere una base di un film, insomma, una musichetta che girava dietro questo

lentamente ogni passaggio. Si è rotto. Quindi passiamo all'altro disco, che in realtà, quando è partito questo altro progetto musicale, era quasi un gioco. Era quasi così, una presa per i fondelli. Vabbè, proviamo. Poi a un certo punto questo pezzo, anche in questo caso molto demenziale, senza parole, fa un successo planetario, soprattutto in un mondo che stava nascendo in quel momento, insomma, da qualche anno prima, nel mondo techno. Però, insomma, questo pezzo anche nelle piste commerciali, come noi al Marajà, cioè la domenica pomeriggio, non mancava, tutti a saltare con

E qui addirittura andiamo un anno indietro, 1992. Vi ricordate di Ramirez? È questo messicano un po' italiano che insomma ha fatto dei dischi. Anche in questo caso bisogna ascoltarli velocemente. Insomma, li lasciamo qualche secondo perché poi magari non sono molto radiofonici. E in questo caso questo.

un disco dopo l'altro, belli, veloci, attivi, ragazzi. Questo, cioè, niente, stavo ballando e mi è entrato il pezzo, così. Di tutto bisogna essere spontanei nella vita, no? E in questo caso, se volete cantare, lo potete fare a squarciagola. Questo è un disco un po' più attuale rispetto ai pezzi che abbiamo ascoltati finora. Tutto italiano, una versione del 2003. Wow! Ricordate Sex Girl dei Brothers? Questa è la versione appunto Made in Italy.

Bumblebee, altro progetto musicale italianissimo, anche se cantato in inglese. Il volume è al massimo, questo è One More DJ, questo è Touring 104. Andiamo.

caso spaziamo anche quella musica, insomma, che è poi di nicchia, quella che non si sente mai, pezzo anche tamarro, diciamo, che però è finito nel dimenticatoio per una questione anche comoda. E invece questi format dove propongono in questo modo, in modo smisurato, gli anni 90, e la musica anni 90 in realtà si chiudeva in 5-6 pezzi, quei pezzi che fanno saltare tutti, insomma, no? E basta. Quindi era una dimostrazione che per dire gli anni 90 solo quello, non è vero, c'è tanta altra musica. Poi si andava in del remix di canzoni anche 80, di pezzi italiani che arrivavano degli anni 70, insomma, degli anni 90 in realtà c'era ben poco. Cosa voglio dire? Non voglio fare una critica, tanto si divertiva la gente lo stesso, vabbè, però se proponi un pezzo, un programma, una situazione degli anni 90, non puoi fare tutt'altro. E poi non è solo quella degli anni 90, quei 5 brani, è come

ci siamo qui per questo. Ogni weekend, insomma, il sabato alle 18 alle 20 e poi va la replica la domenica notte. Quindi, insomma, l'appuntamento è quello. Ascoltateci, volume al massimo, e se volete, come si

0: facile, no? The Rhythm of Night, questa è Corona, era il 1993 su 94, quell'inverno, quel dicembre fantastico che sembrava estate così, eh?
1: A noi un 6.

origine di One More DJ. 300.000 pezzi in due ore, questa è la nostra missione, anche se sembra quasi impossibile, ma dico quasi perché ci stiamo arrivando sempre più vicino. Rimaniamo nel 1993, se appesso da quest'anno, insomma, io non posso fare a meno di inserire questa traccia. Mr. Wayne! Ah! Culture Beat! Un altro progetto italianissimo, quando la dance, insomma, spaccava in tutto il mondo con queste tracce Made in Italy.

a tempo, no? Quindi anche con l'orecchio solo, senza guardare il quadratino dove ti dice, vabbè, faccio discorsi un po' scacciafiga, però in realtà è questa. Sì, sì, sì, sì, sì. Attenzione, arriva Tom Jones, Sex Bomb. Torniamo di nuovo per l'ennesima volta oggi, nel 1998.

0: si dice così, è 2021, insomma, un pezzone che ci ha fatto ballare tutta l'estate. La cassa sembra molto similare a Sex Bomb, appunto l'ho abbinata nel suo messaggio, però insomma le parole dicono bongo cia cia cia o bongola, non lo so, non ho mai capito. Bongola?
1: Bongola.
0: Bongola.
1: Bongo cia cia cia.
0: Ah, bongo cia cia.

L'effetto è sempre quello. One more DJ. Un disco dopo l'altro, senza freno, senza stop. Io vi dico qualcosina, qualche aneddoto, ma intanto metto anche un po' di musica. Enzo Romeo, ma soprattutto voi, ascoltatori di Touring 104. Rimaniamo nel 2021, sono usciti i bei pezzi nel 2021.

gioventù di quel 2021. Qui le mani si alzano al cielo, tra un po' facciamo l'ultima parte dove vi devo far ascoltare tante novità musicali, ma fighe, che tante di queste arrivano dal mondo retro. E che vuoi, sono dei remix,

0: proprio devi dire così, the music, così, se non funziona. Vai! One more DJ, Turin 104.
1: I got the love in the music. I got some.
0: Vedi che lo dice pure lui, the music.
1: I got the love in the music.
0: Ecco, hai capito allora?

Ruffilo, che è veramente bravo, capito? Veramente figo. E si è unito con un mostro sacro. Cioè, chi non conosce DJ Ralph? Ralph! Noi abbiamo portato, io personalmente l'ho portato una volta a Reggio.

dove gente da tutta Italia è arrivata a Reggio Calabria per ascoltarlo, insomma, per sentire il suo DJ set molto ma molto avanti, elettronicamente instabile anche lui. E qui, insomma, lui non è un tipo

mamma mia, le sonorità, non so perché mi danno qualcosa di Giorgio Moroder, non lo so, sarà qualcosa. Poi il testo veramente carino, bello, bello.